le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

maschere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: no.
1: Beh, ci vediamo a Parì.
2: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: dance in the game.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: irresistibile.
1: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Amici di Radio Liscio, prendiamo la linea da Ceres, siamo in un posto bellissimo e saremo insieme anche l'8 di agosto con la Simo, con il progetto Atmo in Tour, con la partecipazione di Aido, e siamo stati invitati alle Valli in Vetrina e sono qui con la Simo felice e contento.
1: Eccoci, ciao amici di Radio Liscio, che bello, Wilmer, ciao.
0: Siamo in un posto magnifico nelle
1: Fantastico.
0: Valli dove la Simo è cresciuta.
1: È vero, devo dirlo.
0: Avevi 40 giorni
1: Avevo
0: di vita.
1: 40 giorni ed ero già qui in queste valli e mi sono gustata tutte le prelibatezze di queste valli, così come faremo quest'oggi.
0: Assolutamente, anzi, che edizione è questa?
1: 12ª edizione delle Valli in Vetrina, Ceres.
0: Raccontiamo un po' quello che ci circonda.
1: Quello che ci circonda, intanto c'è un padiglione, tanti padiglioni, dobbiamo dire, con all'interno i prodotti enogastronomici proprio di queste valli, che sono le Valli di Lanzo, quindi dalla toma al formaggio, al GNP e tantissime altre cose che non svegliamo.
0: Ho già fame e voglia di entrare e vivere quelli che sono questi stand, perché davvero è un evento importante che dà valore al territorio. Quindi non ci resta che entrare e andremo a interrogare un po' gli stand protagonisti in questa giornata.
1: Andiamo?
0: Vamos!
1: Andiamo!

0: Sì, lo siamo appena entrati e iniziamo subito bene perché ho incontrato mio cugino che ci conoscevamo solamente di nome, o meglio lui conosceva me da quello che ho capito perché Perfetto. È cugino primo di mio papà. Mio nonno
1: sì.
0: era fratello di suo nonno.
1: Cioè tu sei dovuto arrivare a Ceres
0: per capirlo.
1: Beh, ed effettivamente ci piace.
0: E perché lui qua? Perché con sua moglie, se non sbagliamo, quindi che sì. sarebbe una mia cugina acquisita, hanno un'attività nelle Valli di Lanzo.
1: Ma aspetta, ma che attività? Cioè, non è che parliamo attività? Di un'attività preziosa, molto
0: è un'attività
1: preziosa.
0: Da conoscere, un'attività storica, un'attività bella perché c'è la manualità. Oggi magari siamo abituati ad avere le cose fatte finite senza sapere quello che ci sta prima, e qui parliamo di prodotti, di oggetti importanti, di valore che vengono creati dal nulla, da un'idea.
1: E allora li presentiamo.
0: Partiamo.
1: Siamo qui con Elena Imberti, il negozio è a Lanzo Torinese, manifattura Atelier del Gioiello. Ciao Elena, grazie per questi splendidi monili che ci ha portato quest'oggi in fiera.
2: Grazie a voi per essere qui. Io a Lanzo Torinese ho fatto una scelta, diciamo, affettiva, proprio
1: certo.
2: di luogo. La vita in montagna significa, anche avere un'attività in montagna significa una vita più lenta, più consapevole, e anche creare su misura e dal nulla, come dicevi prima tu, vuol dire anche una certa condizione mentale, una certa tranquillità e anche proprio il piacere di fare su misura per le persone cose che poi li rappresentino davvero.
0: Qui sovviene il rapporto umano. Quando si vivono le realtà della montagna c'è più rapporto umano, e allora la volontà di creare un qualcosa forse che va al di là di un oggetto, ma diventa un regalo di famiglia. Cosa colleziona di bello? Il tuo oggetto preferito?
2: Il mio oggetto preferito è uno smeraldo, è l'anello che porto tutti i giorni, ed è, io sono appassionata di pietre, e all'inizio era una curiosità, poi diventa, diciamo, non solo un mestiere ma una passione che cresce, evolve, si forma.
0: Le pietre, i significati delle pietre,
1: ci dici due o tre significati di qualche pietra che potremmo portare con noi magari in borsetta, sai, quelle che tolgono un po' lo stress, la negatività?
2: Sì, diciamo che le cose più, le pietre nere come le ossidiane e l'onice sono proprio pietre protettive, fanno un po' scudo e fanno anche schermo da quello che possono essere delle negatività di sì, quotidiane. Sì. Mentre per esempio il quarzo rosa o il quarzo ialino sono pietre più affettive, più tranquillizzanti, aiutano anche a dormire meglio. Cioè sono tante famiglie di pietre diverse che magari in certi periodi della vita possono aiutare come a piccoli accorgimenti.
1: E poi lasciamo questa curiosità perché tutti devono venire a Lanzo Torinese da Elena a farsi consigliare. Tra l'altro è il tuo negozio, il tuo atelier è storico, vero?
2: Possiamo dire. Sì, nel centro storico di Lanzo, che ha un'origine medievale,
1: esatto.
2: e quindi tutto il centro storico di Lanzo ha questa caratteristica. Io ho proprio ricavato un piccolo locale, l'ho fatto crescere,
1: Bello.
2: Negli ultimi 10 anni è aperto al pubblico, mantenendo, diciamo, le caratteristiche tradizionali, quindi Bello. Il legno, la vetrina particolare, vedrete, diciamo, davvero il sapore.
1: Li invitiamo tutti. Allora Elena, prima di salutarti, ricordaci tu bene indirizzo e come possiamo fare per trovarti.
2: Benissimo, io sono Elena Imberti, la mia attività si chiama Manifattura Atelier del Gioiello a Lanzo Torinese in via Cibrario 35.
1: Andiamo a trovarla, Wilmer?
0: Oltretutto andiamo, perché ci sono un sacco di cose che uno potrebbe regalare per compleanni,
1: certo.
0: matrimoni, battesimi, altre ricorrenze che vengono fatte di festa. Ogni occasione è buona,
2: compleanni, un segno zodiacale speciale, una cosa dedicata. A volte
1: ma
2: poi
1: anche, posso dire una cosa Elena, farsi un regalo senza
2: sì,
1: nessuna ricorrenza,
2: certo.
1: perché voglio dire è anche bello, mi verrà da regalare una pietra, un anello, un bracciale
0: originale,
1: bellissimo, solo fatto da Elena Imberti.
0: Grazie Elena,
1: grazie,
0: buona continuazione. E continuiamo a girovagare.
1: A girare per questa 12ª edizione delle Valli in Vetrina. Grazie Elena
2: Imberti.
1: Grazie
2: a voi per la visita.

0: Simo, quando si va in montagna fondamentalmente si va per camminare, per svagarsi, per ritemprarsi.
1: Certo.
0: E la cosa fondamentale è avere una scarpa che ti accompagna passo dopo passo.
1: E siccome siamo nelle valli di Lanzo, io un consiglio ce l'avrei, perché in uno splendido paese che si chiama La Distura c'è un negozio proprio di articoli da montagna che si chiama Peakland. E oggi siamo qui con il proprietario che ci parlerà un po' di questo meraviglioso negozio. Da quanti anni esiste Peakland?
2: Ah, il negozio ce l'ho aperto nel 2000, quindi sono 26 anni adesso.
1: Wow.
2: Abbiamo già anche un altro punto vendita dall'81, che sono i miei genitori, e io continuo appunto la tradizione, quindi abbiamo due punti vendita, uno Ala, uno Valme.
1: Di quanto è importante l'attrezzatura per andare in montagna, dalle scarpe a comunque racchette per andare a fare i percorsi sui sentieri e quant'altro?
2: È molto importante che ognuno abbia il prodotto giusto per quello che vuoi fare. È inutile andare con cose super tecniche a fare le passeggiate, ma bisogna consigliare il prodotto valido per la persona giusta.
1: Quindi vediamo che tu hai un po' ovviamente tutte le marche, sia dall'estivo ma anche poi dall'invernale, perché qua vediamo piumini, comunque anche attrezzatura poi per lo sci, per quando farà poi un po' più freddo.
2: Sì, esatto, noi soprattutto sci alpinismo, ciaspolate e la vita all'aria aperta proprio in montagna, la vita quotidiana soprattutto.
0: Quindi pensavo che se sei cresciuto con i tuoi genitori che già si occupavano di questa attrezzatura, hai vissuto più in montagna che non magari in pianura.
2: Sì, assolutamente sì.
0: C'è qualche montagna che consigli di andare a visitare?
2: Ma dipende sempre dall'attrezzatura, dall'allenamento che uno ha, ma qua vabbè, qua c'è Santa Cristina bellissima, ad Ala, Balme, il Giro dei Laghi Verdi che è stupendo, o se uno magari ha più difficoltà a camminare può anche solo andare al Pian della Mussa ad ammirare il panorama, che è bellissimo.
0: Dove nasce l'acqua, giusto?
2: Sì, esatto, lì c'è la fabbrica dell'acqua.
1: Allora, mentre si va su, si parte da Ceres, mentre si va su, facciamo tappa dalla Distura, andiamo da Peakland, ci prendiamo un bel paio di scarponcini e poi andiamo a prenderci il sole a Pian della Mussa, o se no un bel paio di sci o un bel giubbottino per l'inverno e andiamo a sciare dalla Distura, dove ci sono delle piste meravigliose.
2: Perfetto.
1: Ok, ti aspettiamo da Peakland.
2: Grazie. Grazie mille.

0: Ci stiamo divertendo un casino con la Simo a girovagare fra gli stand delle valli in vetrina, e quando siamo in montagna una scusa con gli amici che non può assolutamente mancare a tavola è l'amaro a fine cena. E c'è qui il Genepi di Balme, che è un liquore alpino ottenuto secondo la tradizione originale dell'infusione di soli fiori di genepi in alcol, e siamo con un esponente importante perché appunto abbiamo la distilleria dal 1890 Quaglia e la nostra Simo che è 40 anni, come che abbiamo detto prima, che viene qui a Ceres. Quanti litri ne ha bevuti?
1: Ah, ne ho bevuti tantissimi, poi io vado sempre a farmi consigliare dal signor Giacomo della distilleria Quaglia, che ha il più buon genepi di tutto il mondo. Ciao Giacomo!
2: Ciao, ciao!
1: Un liquore storico, vero?
2: Sì, liquore storico, abbiamo ripreso le antiche ricette del luogo e le riproponiamo oggigiorno come erano, senza alterare nulla di che cos'era.
1: Dal 1890, quindi è una tradizione.
2: Sì, tradizione di famiglia, la distilleria Quaglia. Oggi è condotta da Carlo Quaglia, è la terza generazione, e ha preso a cuore moltissimo il discorso del genepi, specialmente quello della Valdala, che non era conosciuto a livello culturale come adesso.
1: Qual è la caratteristica principale del genepi, Giacomo?
2: Il genepi è un'erba che cresce, noi la coltiviamo sopra i 1800 metri e cresce spontanea, noi la coltiviamo però attorno all'habitat dove cresce spontanea,
1: certo.
2: Quindi vicino alle nostre coltivazioni ci sono le crescite spontanee di queste.
0: Qual è la proprietà del genepi fondamentalmente?
3: Una in particolare?
2: Beh, il genepi è un liquore digestivo.
1: Ecco, per esempio, naturale, quindi ci aiuta a digerire.
2: Non ha nulla di che nella produzione perché è fatto solo con la pianta, i fiori della pianta, tra l'altro noi usiamo solo noi i gambi, alcol e zucchero.
1: Che bontà!
2: Viene messo in infusione per una quarantina di giorni, poi lo lasciamo riposare altri 40-50 giorni, poi lo mettiamo.
0: Hai visto i gusti?
1: Dai, dimmi
0: la fragola, vieni,
1: leggiamoli!
0: La rosa? Violetta, il bergamotto, la liquirizia che fa bene alle corde vocali, perché canta, ti ammorbidisce le corde vocali,
1: certo.
0: Sale un po' la pressione, però
1: ci sta.
0: Poi lo zenzero che fa molto bene, quello disinfetta. E abbiamo anche il lampone, quindi davvero una varietà infinita. Ricordiamo il posto che magari qualcuno vuole gustarsi questo genepi.
2: Allora, la sede storica dell'azienda è a Castelnuovo Don Bosco, in Corso Europa 3, però in valle, in Valle di Lanzo, nella maggior parte dei negozi, anche mini market, si possono trovare i nostri prodotti.
1: Allora andiamo ad assaggiare il genepi, che dici?
0: Il prossimo stand sarà dura a farlo, rimanete con noi.
1: Grazie alla distilleria Quaglia, grazie, buone valli in vetrina.
2: Grazie a voi.

0: Un'altra particolarità, Simo, di quando si va in montagna è la bellezza delle case, la rusticità, le costruzioni in legno, e ci fermiamo proprio in un posto bellissimo con un costruttore storico che qui nella vallata lo conoscono
1: dal
0: proprio
1: 54,
0: tutti.
1: Papà.
0: Dal 1954 siamo in compagnia di Griglione, Mobili Griglione.
1: Mobili Griglione.
2: Di Bertu, Bertu Griglione, ho detto bene Bertu.
1: Siamo a Lanzo dal 54. Continua la tradizione del babbo e siamo specializzati in mobili su misura. Facciamo anche serramenti, ma solo serramenti interni, solo porte interne di un certo livello. E altrimenti siamo specializzati in cucine, soggiorni, camere da letto, boiserie, bagni, librerie, però solo fatti in legno.
2: Certo.
1: Non usiamo trucciolati, non usiamo impiallicciature. Anche sullo stile moderno, pulito, semplice e lineare, però usiamo solo essenze, lignee e perciò fatti con materiali decenti. Il legno purtroppo è stato un materiale che negli ultimi anni viene usato un po' pochino perché è un materiale costoso,
2: certo,
1: e comunque è sempre un materiale di pregio. E per la casa naturalmente le linee sono cambiate, sono diventate linee più essenziali, anche perché non si usa più il barocco, non si usa più certe lavorazioni classiche, però diciamo che il classico si è evoluto su una tendenza più sobria, vedi come quella base è completamente dritta, il tavolo completamente squadrato, la libreria completamente pulita, linee sobrie e pulite che si addicano bene a qualsiasi tipo di ambientazione, sia in montagna, sia in città, sia in campagna, dove si vuole.
2: Fantastico, quindi questi mobili d'arte realizzati in legno massello di alta qualità, come
1: certo,
2: ci hai già spiegato,
1: certo,
2: tu, una tradizione come ci ha raccontato,
1: sì,
2: la,
1: sì,
2: tua.
1: Sì.
2: Senti, vengono tanti giovani da te.
1: Sì, allora ragazzi, prima che venivate voi,
2: ragazzi,
1: la coppia giovane,
2: sì.
1: Ecco, la particolarità che dicevo, di solito la nostra era una fascia di più alta,
2: sì,
1: come,
2: sì,
1: età,
2: sì.
1: Invece ultimamente c'è una fascia di giovani che preferisce spendere qualcosa in più,
2: certo,
1: però con dei mobili che durano, come hai sentito la signora,
2: esatto,
1: sono mobili
0: quello
1: che hanno da 25-30 anni, però ci sono, puoi spostarli, ristrutturarli, mobili diciamo industriali, sono, è vero, il prezzo è basso,
2: però
1: i materiali sono quelli che sono, la durata è quella che è. Oh.
0: La bellezza del legno è il calore che,
1: certo,
0: emana proprio un,
1: certo,
0: mobile, una cucina,
1: certo,
0: e soprattutto in montagna, nelle Val di Lanzo è quello che si assapora, che,
1: certo,
0: sa di casa.
1: Certo, certo.
0: E oggi il legno sta diventando anche un elemento elegante, non è più visto come antico, ma abbinato con dei design moderni,
1: allora,
0: dà quel tocco di classe.
1: A Mobile Week a Milano, che
2: sì,
1: è stato il Salone del Mobile, allora io non sono andato perché non riuscivo come tempistiche, però ho visto tutti i video, tutte le ditte che fanno tendenza, quelle veneto, quelle marchigiane come Lago, Berloni, Scavolini, presentano tutte linee in legno, impialliciato naturalmente, non massello, però tutte linee in legno naturale, lineari, pulite, perché ormai sono le linee di tendenza,
2: più,
1: sono quelle che vanno.
2: Quindi sei in piena tendenza, Alberto.
1: Sono in piena tendenza.
0: Alla moda.
1: Senza
0: alla
1: saperlo.
2: Moda. Senti, vuoi ricordare dove ti possiamo trovare?
1: Allora, mi trovate a Lanzo.
2: Sì.
1: Allora, il negozio è in via Frasca 2,
2: sì,
1: a Lanzo.
2: Sì.
1: Il laboratorio è vicino. E poi abbiamo anche altri magazzini, comunque ci trovate in via Frasca 2 a Lanzo.
2: Ovviamente le vetrine in vetrine, valle di Lanzo,
1: certo,
2: e quindi verremo a trovarti,
1: e poi,
2: a Lanzo.
1: E poi veniamo a far fiere,
2: certo,
1: facciamo anche Cantoira a
2: sempre
1: luglio,
2: nelle valli.
1: Sempre,
2: eh?
1: Qua sopra,
2: esatto,
1: il 2 e il 3 luglio.
2: Grazie Mobili Griglione,
1: grazie,
2: grazie, grazie Alberto.

0: Stop. Ferma. Qui dobbiamo fermarci.
1: Forse hanno una soluzione per te qui.
0: Sì, l'insegna mi ha colpito. Volersi bene, dobbiamo volerci bene.
1: Sì.
0: Perché se ci vogliamo bene noi, poi vogliamo bene anche al prossimo. E di conseguenza bisogna avere cura. E poi l'insegna parla di intolleranze alimentari, che siamo nella stagione dove ci sono le allergie, i pollini, e chi più ne ha e più ne mette. E secondo me abbiamo la persona

0: Zirconi, ecco. Parabeni, Paraffine.
1: Queste sigle particolari che incontriamo.
0: Sì, spesso, esatto.
2: Sui prodotti.
0: Facciamo attenzione al nickel, facciamo attenzione all'OGM. E nei miei prodotti nulla di questo è contemplato.
2: Ecco, quindi proprio ci vogliamo bene, proprio bene, bene, bene, bene.
0: Da e la stessa cosa riguarda il cibo. Il nostro è un cibo con un indice glicemico basso, un indice di glutine basso, prettamente vegano, quindi il mio cibo non contiene latte, uova, burro, non contiene zucchero e non contiene neanche lievito. Quindi trattiamo le intolleranze. Trattiamo anche i miei celiaci, quindi i nostri celiaci sono i benvenuti. E che dire, se ti vuoi bene fai attenzione a tutto.
2: E poi io voglio essere bella come Monica e quindi andrò a provarla, perché voi non potete vederla ma è uno splendore, ne parla con un amore di questi prodotti che ti viene veramente voglia di rimanere nel suo negozio.
1: E la testimonianza, io vado, che i prodotti funzionano.
2: Sì, quindi food e beauty da volersi
0: sì,
2: bene.
0: Food e beauty, sì, esatto. Siamo attive da 10 anni, abbiamo compiuto 10 anni al 16 marzo
2: auguri,
0: 2026.
2: Auguri, auguri.
0: E siamo felici perché il nostro punto di forza, sì, sono i nostri fornitori, ma sono i nostri cari clienti che ci hanno voluto tanto bene in questi 10 anni, perché ci hanno veramente scelto. E
2: allora,
0: grazie a loro il mio volersi bene è cresciuto, si è ingrandito, il nostro volersi bene cresce tutti i giorni perché siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi, di prodotti che possano soddisfare il benessere del nostro cliente.
2: Che meraviglia. Allora Monica, ci ricordi dove sei, gli orari del negozio, dove possiamo trovarti,
0: certo,
2: anche i social, raccontaci un po'.
0: Allora, abbiamo lo shop, quindi volersibene.bio, abbiamo Instagram volersibene-bio, Facebook volersibene. E poi a Balangero, ci trovate a Balangero in stradale Mati 24/A, tutti i giorni, siamo chiuse solo il lunedì mattina e il mercoledì mattina. Tra l'altro, importante chicchetta del nostro negozio è il pane. Abbiamo un pane fatto con grani antichi che non picca il picco glicemico, un pane di una volta che dura 10 giorni, va solo prenotato entro il venerdì per ritirarlo il mercoledì successivo a partire dalle ore 16.
2: Quante cose!
1: Meraviglia delle meraviglie!
2: E allora vogliamoci bene con volersi bene.
0: Sono
2: grazie
0: d'accordo.
2: Monica!
0: Grazie a voi,
2: grazie.
0: A presto!
2: A presto.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica al nord dove torna a prevalere il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi dopo giornate instabili. Al centro è prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa sul versante adriatico, al sud maggiore stabilità pur con qualche addensamento al mattino in Puglia, al pomeriggio lungo l'Appennino. In Sardegna soleggiato poco nuvoloso, temperature in lieve aumento al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Girovagando, sempre fra gli stand ci vengono in mente dei collegamenti con le valli in vetrina, le storie che si raccontano, che si vanno a cercare i libri sulla storia, sulla storicità, sui fatti avvenuti, su quello che le valli raccontano, e siamo nella libreria più importante delle valli di Lanzo e soprattutto una tua conoscenza, perché qui conosci tutti, sei nata qui, sei cresciuta qui, ma conosci tutti ugualmente, lo posso dire.
1: Allora, ho imparato a leggere sui libri di Calibro, di Cantoira, e quindi ne parliamo con Matteo. Ciao Matteo.
2: Ciao, ciao.
1: Grazie per essere qui con il tuo stand meraviglioso, Libri in Valle, alla 12ª edizione.
2: Grazie.
1: E appunto di queste valli in vetrina. Allora, quali tipi di libri possiamo trovare da Calibro? Io penso un po' tutti, no?
2: Le nostre sono due librerie generaliste, quindi trattiamo qualsiasi tipo di libro, e in questo frangente, soprattutto con le valli in vetrina, abbiamo dato un maggior risalto ai libri sul territorio, oltre naturalmente a libri per bambini, narrativa, saggistica, montagna, soprattutto di cui siamo anche molto appassionati. Abbiamo dedicato uno spazio intero a delle rarità dei fuori catalogo che abbiamo portato appositamente per la fiera.
1: Cosa c'è nei fuori catalogo, Matteo?
2: Sono dei libri un po' più vecchiotti.
1: Okay.
2: Che non sono più in commercio, e quindi rispetto anche di quanto si possa pensare, in realtà costano di più di quelli nuovi.
1: Ah.
2: Perché sono più ricercati,
1: sono verità,
2: perché magari
1: certo.
2: hanno avuto una tiratura bassa, cose del genere così. In questo caso sono principalmente dei libri che riguardano il nostro territorio, oppure proprio anche il piemontese, il dialetto, cose del genere.
1: Questo già ci piace, il piemontese,
0: storie,
1: il dialetto.
0: Sì, soprattutto anche le storie delle valli, le masche, le famose masche, che se ne parla tanto.
2: Le masche, proprio in questa giornata noi ospitiamo un'autrice che si chiama Lisa Iassa, proprio con il suo libro che è Diario di volo di una masca. È un argomento che, come si dice adesso, tira sempre la masca. E a me fa molto piacere ospitare Lisa, perché è una delle massime esperte del territorio, non solo sull'argomento, ma anche su tutta la storia locale.
1: Quindi libri che nascono da una ricerca, fondamentalmente dalla storia comunque di queste nostre valli. Un po' mi viene anche in mente la storia delle meridiane, no? Come per esempio dalla Radistura, quindi anche tanti libri scritti proprio per il territorio e sul territorio. Senti Matteo, i giovani e il libro, le tue librerie, raccontaci un po' di questo rapporto.
2: C'è una bella attenzione sulle fasce più giovani, quindi fino ai 10, 12, 13 anni. In libreria vengono diversi ragazzi, anche più grandi, spontaneamente, spesso con dei generi magari più adatti a loro. Va molto di moda il romance accostato al fantasy, in questo senso. Ci fosse un'educazione alla lettura maggiore, probabilmente venderemmo molti più libri.
0: Beh, c'è da dire che il fantasy è un'età che fondamentalmente i ragazzi sognano, c'è un'età del sogno, che sogni quel domani, e i libri, quando tu leggi un libro, il libro lo impari. Se invece utilizzi altri metodi di lettura, magari leggi un qualcosa anche a livello digitale, lo dimentichi, perché il sapore del tatto unito all'arte visiva, al fattore che stai toccando qualcosa e sei concentrato su di lui, ti rimane più impresso.
1: Il profumo della carta, no? Tu ce lo insegni, che anche entrando in una libreria senti quel profumo che non trovi da altre parti, non lo trovi sul digitale, quindi che meraviglia. Possiamo fare un saluto anche alla nostra, la nostra autrice di questo libro sulle
0: masche? La plachiamo. Sta presentando il libro,
1: sì.
0: Nelle valli in vetrina con la coda fuori, che ci guardano malissimo, ma siamo felici. E tutti gli amici in coda salutano gli amici di Radio Liscio.
1: Esatto.
0: Ciao Lisa.
1: Allora, questo tuo libro sulle masche, da dove nasce questa passione per la scrittura proprio in queste tradizioni?
3: Allora, nasce dalla perdita di mio nonno, che è stato per me un evento molto, che ho vissuto in modo molto profondo. E da lì ho attuato tutta una ricerca e uno studio sul territorio, nello specifico delle Valli di Lanzo, e ho iniziato a raccogliere. La particolarità di questo libro è che è un diario di viaggio, quindi ogni leggenda ha anche l'escursione, perché io vado a visitare proprio i luoghi prima di raccontare la storia.
1: Prima, bellissimo.
3: E quindi le persone possono immergersi in questi luoghi insieme a me nel libro. Ed è poi intrecciata alla storia di mio nonno e alla mia storia familiare, alla mia storia. Quindi è un libro che contiene tante emozioni, tanti luoghi e tante storie.
0: Quanto ci hai messo a scriverlo?
3: Circa 6 mesi più o meno. ci sono stati dei momenti in cui si è delineato in modo particolare proprio nei luoghi dove alcune di queste leggende sono nate, grazie ad episodi che mi sono accaduti e segni particolari, e quindi è poi nato ed è uscito a novembre.
1: E quindi questo libro si può trovare da Calibro, per esempio, come stai facendo tu oggi, perché lo stai presentando.
3: È un autopubblicato, quindi certo. In libreria
0: Ma da Calibro sì.
3: Ma da Calibro sì, perché Matteo è davvero.
1: Da Calibro sì, a Cirieti, a Cantoira, quindi andate a trovarli. Grazie alla nostra autrice. Matteo, ci ricordi solo bene allora la zona, la via?
2: Allora, siamo a Cirie, in via Nino Costa 17. Mentre a Cantoira riapriremo il 20 giugno con anche una festicciola per i nostri clienti in via Roma 151.
1: E allora tutti a leggere da Calibro. Grazie Matteo.
2: Ciao, ciao. A presto. Grazie. Ciao.

0: Il naso Simo qui mi guida, arrivano dei profumi territoriali fantastici. E poi abbiamo una realtà bella, una realtà di un ragazzo giovane che si è sobbarcato sulle spalle la responsabilità di portare avanti un locale storico a Viu. Una storia bella che secondo me è bello che la racconti lui stesso, perché è una persona eclettica, una persona lungimirante che davvero ci ha messo tanto impegno a costruire questa realtà che appunto incontriamo a Viu.
1: Che incontriamo a Viu in via Roma 5, GB Garden Bar. Ciao Amedeo, grazie per essere qui alle Valli in Vetrina con noi quest'oggi.
2: Grazie a voi, grazie della vostra disponibilità. Grazie per fare questa intervista, per promuovermi, certo, darmi una mano, farmi conoscere in giro nelle valli. Io l'ho fatto principalmente per quello, perché credo tantissimo nelle valli di Lanzo.
1: Anche noi,
2: credo,
1: sai.
2: Nel mio territorio. Bravo. Nato, cresciuto qua, spingo da matti, cioè per me le valli in generale devono dare servizio, devi creare movimento, portare la gente, fargli scoprire. Abbiamo dei posti bellissimi, da invidiabilissimi da tantissimi. Cioè, secondo me non abbiamo niente da paragonare. Dolomiti, Val d'Aosta, cioè
0: Cortina.
1: Ma
0: Cortina.
1: Sai, posso dire una cosa? Che le valli di Lanzo hanno una cosa in più, oltre alle bellezze: non c'è il pedaggio, e quindi si viene, non si paga neanche la strada,
2: sì,
1: e quindi
2: vero,
1: puoi arrivare direttamente senza dover fare autostrada.
0: Non dirlo, che poi prendono spunto, non dirlo, ci ascoltano in radio.
2: E bastasse questo, no, su questo ti devo un attimo la viabilità. Bisogna dirlo, perché bisogna informare la gente. La viabilità non aiuta.
1: No, quella è ragione.
2: Non mi aiuta.
1: Sì.
2: Bisognerebbe dire
0: alla città,
2: alle forze più grandi, regione, provincia, di intervenire in questo, perché se noi abbiamo una viabilità buona, siamo vicini a Torino, abbiamo sia Valdala che Val di Viu, impianti sciistici, alberghi, servizi, locali. Se diamo una disponibilità veloce a creare questo, non so, questo giro di turismo, allora si lavora. Noi bisogna creare per portare avanti, giusto?
0: E poi portare avanti le tradizioni, perché nelle tradizioni, lo sappiamo, troviamo i valori, che sono quelli che forse un po' mancano adesso ai ragazzi, sì, giovani. Tu sei cresciuto in questo locale perché l'avevano getto i nonni?
2: Sì, mia nonna l'ha costruito nel 57 con mio nonno, l'hanno portato avanti, era solo un bar apertura estiva, quindi stagionale estivo, infatti era tutta una vetrata. Poi man mano va avanti, si cerca di lavorare sempre di più, hanno fatto dei miglioramenti e poi tutto l'anno, finché l'ha tenuto in gestione mio papà e mia zia, non gli interessava di portare avanti questo progetto, l'hanno sempre dato in gestione, e fino a che è arrivato a mano mia per cause, diciamo, un po' problematiche.
0: Il destino, qui si chiama il destino.
2: Destino, dai. E fortunatamente, arrivando dall'edilizia, ho potuto mettere mano io stesso a rivoluzionare.
1: Quello che lei anche ha ristrutturato proprio all'interno,
2: sì,
1: no?
2: Sì, tramite i miei collaboratori, che sono comunque tutta gente delle valli, cioè non mi sono spostato a chiamare il falegname della Valli di Lanzo, l'idraulico idem, l'elettricista pure, l'impresa, magazzini edili, tutto in valle. Cioè,
0: un locale che sei di casa, arrivano anche dei profumi intensi di formaggio.
1: Che meraviglia, ci racconti un po', vero Vito?
0: Arriveranno anche, secondo me, se vi avvicinate alle casse della radio, sentirete i profumi che arrivano.
1: Di queste tome meravigliose, di questi salami.
2: Abbiamo portato un po' di tradizione delle valli, dove ci sono delle tome più o meno stagionate, con lavorazioni diverse, con latte vaccino, latte caprino, più stagionate, oltre i 100 giorni, mezza stagionatura, una lavorazione particolare, non dico con latte brusco. Cerchiamo di portare come i salami, quello più crudo, quello più stagionato, il classico cacciatorino. Questo è quello che abbiamo voluto portare qua, con dei vini che noi proponiamo. Abbiamo due o tre cantine che ci supportano, che secondo me è il giusto prodotto, qualità prezzo.
1: Grande, questa è una bella cosa.
2: È giusto, perché devi...
0: L'accessibilità.
2: Bravissimo, perché sono tutti capaci a darti, scusami se dico il termine, il Don Perignon della situazione, dove dicono, però non tutti riescono ad accedere, no? Allora devi cercare di proporre una cosa buona, perché il 99% della popolazione non sono intenditori, no? Ti dicono se una cosa è buona o non è buona. Ok, se tu dai un prodotto buono, che la gente lo beve e dice ne voglio ancora, hai fatto centro, secondo me.
1: Hai ragionissimo.
2: No?
1: Hai ragionissimo. Tra l'altro, quando si va via Roma 5 a View al GB Garden Bar, si possono assaggiare questi taglieri fantastici di salumi, di formaggi, quindi un piatto tipico montanaro che da voi è un'eccellenza.
2: Sì, sì. Poi facciamo prodotti un po' tipici, che può essere il classico Piemonte, acciuga al verde, acciuga al rosso, vitello tonnato, bagna cauda, facciamo delle
1: che
2: serate.
1: Che fame, andiamo a trovarlo
3: sta salendo,
1: allora, andiamo.
2: Facciamo delle serate a tema, poi creiamo, cerchiamo di creare anche per i giovani, soprattutto stando nella fascia 20-30, dove con un problema, che dobbiamo dirlo secondo me che è importante, problema di patente.
1: Certo, certo, certo.
2: Comunque la gente piace tutti divertirsi, a chi è che non piace divertirsi?
3: Esatto.
2: Se trovi un posto dove in valle sei a casa, due passi, oppure ti metti d'accordo, l'amico, stavolta guidi te, stavolta guido io, vieni, ti diverti.
3: E non corri nessun rischio.
2: Non corri nessun rischio.
3: Poi in valle si conoscono i carabinieri, la polizia locale, quindi è tutto di agevolato.
2: Non
1: sempre. Allora li invitiamo tutti, tra l'altro c'è una terrazza meravigliosa anche per prendere il sole, per noi donne che magari amiamo metterci lì a prendere il sole. Ci ricordi allora ancora indirizzo e dove ti trovi a View?
2: A View, via Roma numero 5. Arrivate, arrivate, io vi aspetto a braccia aperte.
1: Amedeo vi aspetta al Garden Bar.
2: Grazie.
1: Grazie Amedeo.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: A voi.
1: Ciao.

0: Non possiamo non fermarci qui perché siamo ghiotti. Poi in gergo musicale uno dice prendi il gelato,
1: sì,
0: che può essere inteso come microfono.
1: No, qui è proprio gelato.
0: E infatti dobbiamo fermarci per rinfrescarci le corde vocali e quelle consonanti in un posto che è un'eccellenza delle, sì, valli di Lanzo.
1: Siamo a Cantoira, ci mangiamo un buon gelato da Diego alla Pedrola. Ciao Diego!
2: Ciao a tutti!
1: Grazie per essere con noi alle Valli in Vetrina quest'oggi. Allora, quando si parla di gelati, si parla di gusti, si parla di tante cose, ma qual è la caratteristica proprio della Pedrola?
2: Noi siamo apicoltori, quindi facciamo un gelato particolare. Noi non utilizziamo saccarosio e lo eliminiamo in cambio del nostro miele, quindi facciamo un gelato al miele.
1: Ma buonissimo!
0: Bello, è da provare?
1: È da provare assolutamente!
0: Simo, se hai il tuo portafoglio sotto mano, è il momento di prenderlo!
1: Senti Diego, gusti particolari che si possono abbinare appunto con il miele, cose particolari?
2: Noi siamo molto legati alla tradizione, di conseguenza partiamo con il latte miele, che è il nostro gusto, il nostro cavallo di battaglia, ovviamente lo zabaione perché siamo legati alle tradizioni, e poi utilizziamo soltanto prodotti da materia prima, quindi nessun semilavorato, le nocciole a forma di nocciolo, le uova a forma di uova, insomma, le cose facili.
1: Quindi quanto è importante far capire ai giovani tutto quello che ci ha detto Diego adesso, perché poi quando si parla ovviamente di gelati, uno va a mangiare il gelato confezionato, quello con un sacco di conservanti, invece qui troviamo delle cose naturali. Diego, da quanto tempo ti occupi proprio di gelati, di miele?
2: Noi siamo apicoltori, abbiamo aperto l'azienda agricola circa una quindicina d'anni fa e da pochissimo, da 3 anni invece, siamo anche gelatieri.
1: Sono giovanissimi, Wilmer, hai capito che bella scelta di vita?
0: Si può dire,
2: assolutamente, eravamo giovanissimi, adesso siamo sui 43.
1: Vabbè, sono super giovani, ma questo gelato con il miele, guarda come li mantiene, vero? Fantastico.
0: 83? È un anno meraviglioso, ragazzi, è un anno.
2: Coscritti.
1: Senti Diego, ci ricordi dove siete? A Cantoria, di modo da poter invitare tutti, sì, i nostri ascoltatori.
2: Certo. Noi siamo a Cantoria, proprio sulla via principale, in via Roma 90. Siamo una piccolissima gelateria di montagna, venite a trovarci.
1: Assolutamente, la Pedrola, ci
0: grazie,
1: andiamo
0: Diego.
1: A Cantoria.
0: Grazie, e grazie
1: Diego.
0: Simo, prendi il portafoglio che prendiamo il gelato.
1: Andiamo a mangiare il gelato. Ciao Diego, grazie.
2: Ciao, grazie.
3: Per niente.

0: Grazie Simo, grazie per il regalo, è stata di parola, non me l'aspettavo, guarda,
1: no,
0: sono più gelato, sono rimasto più gelato che non del gelato che sto mangiando adesso.
1: Tu stai continuando a mangiare, Wilmer, cioè, sì, hai capito?
0: Buonissimo.
1: No, veramente.
0: Buonissimo, ma penso anche che andremo ad affrontare un qualcosa di bello
1: che
0: crea amicizia, perché quando si parla di vino, quando c'è il vino a tavola, si crea quel connubio amichevole dove davvero si diventa amici in un battibaleno. E siamo in un posto meraviglioso. Io ti lascio la parola a te, perché
1: sì,
0: ho il gelato da finire.
1: Ho capito perché, e certo, guarda,
0: buonissimo.
1: Io faccio un salto a Pessinetto da Picchio Rosso insieme alla nostra Giorgia, produttore, produttrice di vini. Tra l'altro un vino fantastico, avete proprio voi l'esclusiva, lo possiamo dire, Giorgia?
2: Sono solo vini di nostra produzione.
1: Che bontà.
2: Barbera, Bonarda, Fresa, Dolcetto, Nebbiolo, Chardonnay, Rosato.
1: Vini di tradizione però, perché ci dicevi che il papà comunque...
2: Il papà ha le vigne nell'Astigiano,
1: esatto,
2: vive
1: okay.
2: a Soglio, è un produttore e io mantengo il punto vendita nelle Valli di Lanzo.
1: Che meraviglia.
2: Facciamo un mash up di...
1: Come ti è nata questa passione per il vino?
2: Quando ho conosciuto mio padre.
1: Ah, ecco.
2: Una decina di anni fa.
1: Ah, pensa. E ti ha portato lui nel mondo dell'uva,
2: esatto.
1: E ti ha portato nel mondo,
2: esatto,
1: dei
2: mi
1: vini.
2: Ha trascinata in questa, mi sono licenziata, ho iniziato a lavorare con lui.
1: Ah. E perché hai scelto Pessinetto? Perché qui in Valle?
2: Io vivevo
1: proprio?
2: Già qui.
1: Ah, okay.
2: Vivevo già qui, sono sposata qui, ho due bimbe, quindi ero già radicata qui.
1: Che meraviglia. Senti, da te penso che venga qualsiasi tipo di pubblico, no? Cioè dal ragazzo, diciamo quelli meno giovane, però esatto. Qual è il vino che va di più, che ti chiedono di più?
2: Il vino che ci chiedono di più è Ginevra, perché è una fresa barricata.
1: Ah, wow.
2: È quindi una cosa un po' particolare, è particolare trovare l'affinamento del fresa,
1: certo,
2: il legno. Esatto.
1: Quindi tante cose particolari a Pessinetto.
0: Invece il tuo vino preferito?
2: Il mio vino preferito è Artù, che è un Barbera barricato.
1: Che bontà, questa sera finiremo ubriachi,
2: ubriachi.
1: Andiamo dalla Giorgia. Allora Giorgia, si chiama Picchio Rosso, la tua attività, vuoi dirci bene dov'è per venirti a trovare?
2: Allora, il nostro punto vendita è a Pessinetto in via Roma 64.
1: Perfetto.
2: Vendiamo vino sfuso, vino in bottiglia, facciamo somministrazione, si può fare un aperitivo se si telefona prima.
1: Sì.
2: E niente. Siamo lì,
1: offrite veramente,
2: sì.
1: Offrite tantissimo.
2: Ci
1: e
2: sono
1: quindi...
2: i giovani, meno giovani,
1: quello,
2: le
1: bello.
2: Donne, se vogliono venire due donne da sole, non c'è un pubblico maschile che magari dà fastidio.
1: Ecco, perché magari si pensa un po' quello.
2: Sì,
1: dove c'è vino?
2: Non
1: esatto,
2: non
1: quello.
2: È così. Da noi gli ubriaconi non ci sono.
0: Non si vede perché siamo in radio, ma c'è un packaging bellissimo, una bottiglia simpatica da avere a tavola.
2: Le nostre etichette, ci tengo a dirlo, sono quadri di una pittrice di Torino che si chiama Angela Betta Casale.
1: Sono meravigliose, veramente.
2: È bravissima, è un'amica.
1: Li invitiamo a venire a vedere al Picchio Rosso a Pessinetto. Grazie Giorgia.
2: Aspettiamo.
1: Grazie. Ciao.

0: Comunque, pensiero personale, le valli in vetrina sono una figata pazzesca, possiamo dirlo, perché
1: ci stanno
0: davvero
1: piacendo.
0: Una realtà importante. E sai cosa sto pensando? Che dovremmo trovare un posto che, se uno volesse trascorrere qualche giorno, avere tutto incluso, mangiare, bere, dormire ed essere sereno, felice, rilassato, dovremmo trovare qualcuno che ci dà un saggio consiglio su dove pernottare.
1: Vabbè, intanto possiamo andare a Fè, frazione Fè, a Ceres, e poi andare all'antica cooperativa Pirani, per esempio, che è barbineria anche. Ciao ragazzi!
2: Buonasera, buonasera a tutti. Certo, Pirani Irina è la mia mamma, gestisce questa trattoria che è anche enoteca. Abbiamo una scelta di vini importante. Chiaramente si parla di un medio-alto livello rispetto alla normalità, diciamo, piemontese, seppur siamo in Val di Lanzo, quindi non è che si sta dimenticando,
1: certo,
2: diciamo.
1: Certo.
2: Ecco. E poi c'è un menù alla carta normale con la possibilità di pernottare con tipologie diverse che potrebbero essere sia le camere che gli alloggi, che dei mini alloggi.
1: Quindi anche qua tradizioni, anche qui si portano avanti le tradizioni, dalla nonna al padre, ai figli.
0: Il senso di responsabilità che vivete voi figli per il futuro, come la vivete questa responsabilità sulle spalle?
2: Benissimo, benissimo, perché siamo attivi, arriveremo diciamo ad ampliare tutto quello che abbiamo creato i genitori per poter ancora far meglio, ecco, se si può, se si potesse mai fare un giorno. Io.
0: E i giovani, sì, delle valli come rispondono?
2: Molto bene, assolutamente molto bene, perché c'è una bella risposta, la gente sta iniziando, le persone stanno iniziando a bere meglio, in modo più consapevole, quindi non c'è più questo discorso del bere giusto per bere, ma è un bere bene, un bere.
0: Questa riflessione è importante farla perché l'abbiamo ritrovata in più realtà, quindi vuol dire che è un pensiero comune. Quando c'è un pensiero comune c'è un'educazione territoriale importante, quindi le valli insegnano molto anche da questo punto di vista.
2: Sicuramente, sicuramente. Poi vabbè, la Valle di Lanzo secondo me andrebbe vissuta in più giorni, non basta una toccata e fuga, ma andrebbe, diciamo, visitata nella sua naturalezza, nella sua semplicità, perché la particolarità che ancora rimane è quella che è un territorio che non è stato, diciamo, svergognato, cioè ancora intatto allo stato naturale, per cui sicuramente natura, passeggiate in montagna, laghi alpini, è piacevole,
1: ma soprattutto le cose da mangiare che sono buone, buonissime, sì. non abbiamo ancora smesso di assaggiare e di mangiare. Allora, ricordiamo bene dov'è l'antica cooperativa.
2: Frazione Fè 134 a Ceres, provincia di Torino, SP33, non potete sbagliare.
1: Per mangiare,
2: bene, stare in compagnia. Ottime persone, bella gente, si sta bene.
1: Grazie ragazzi, di Valle di Lanzo. Ciao.
3: Sì.

0: Simo, siamo quasi al termine del percorso e tra una camminata e un'altra parlavamo anche che ci sono delle usanze nelle valli di nominare i priori che hanno l'onere e l'obbligo di organizzare la festa patronale. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarli trovando Sara e Gloria vestite proprio nell'essenza
1: delle
0: vesti.
1: Con i costumi tipici, certo, adesso ce li facciamo anche raccontare.
0: E accompagnate poi? Da Riccardo e Mattia, e il papà di Mattia. Ascolta Radio Liscio e si chiama Roberto,
1: bravo.
0: Ed è la persona intelligentissima, bravissima,
1: bravo,
0: meravigliosissima e ha fatto un figlio meraviglioso perché appunto è un tifoso di Radio Liscio.
1: Assolutamente.
0: Allora, ragazzi,
1: la tradizione parla.
0: Tradizione
1: parla, il 14, il 15, anche il 16 a Ceres voi priori avete una funzione importante e importantissima. Ci raccontate un po' cosa succede in quei giorni di agosto?
2: Sì, allora il primo giorno abbiamo il falò con tradizione. Quindi viene allestita una pianta nella piazza della chiesa e dopodiché seguono i fuochi artificiali, lo spettacolo pirotecnico e al seguito

0: Sì, eh? Sì. Avete imparato bene?
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
0: Ma di generazione in generazione?
1: Sì, sì. Sì, dai.
0: Ah, okay.
3: È vero che nella ballata c'è questa usanza che è una tassa, eh? Cioè, cresci che se non balli questo ritmo sei disconosciuto dalla vallata.
0: E poi loro non possono vedere perché sono in radio. Allora, gli uomini ovviamente sì, vestiti con un vestito ovviamente elegante, classico. Le donne hanno invece i vestiti quelli tradizionali, quindi tutti un po' più ingombranti e anche un po' più pesanti. Da ballare non è così semplice.
1: Sì, soprattutto la gonna è molto voluminosa e la tradizione vorrebbe che ci siano 99 pieghe.
0: Esatto.
1: E perciò è bella consistente, insomma. E dopodiché poi ci sono tutti gli altri componenti, il grembiule, la cuffia, lo scialle, quindi siamo proprio vestite come si usava una volta, insomma.
3: In estate, parliamo di estate, quindi ci saranno 50 gradi all'ombra, anche se effettivamente Ceres, come situata, è un posto comodo e bello da vivere anche dal punto di vista climatico in estate, quindi tanti sono le persone che vengono su a gustarsi un po' più di fresco, mettiamola così.
0: Allora, oggi loro sono vestiti nei costumi tradizionali proprio per raccontarci un po' quello che succederà proprio durante l'estate, perché abbiamo detto 14 e 15 e il 16 c'è la festa ovviamente patronale di Ceres, quindi ci saranno balli, c'è il falò e quant'altro. In particolar modo voi però girerete anche, vero? Perché girate per il comune di Ceres a mettere queste famose coccarde per farvi dare un po', diciamo così, un po' di soldini, ok? È vero, ragazzi?
4: È vero. In realtà noi doniamo del pane benedetto con sopra una coccarda e che giriamo per le ville del paese e ci danno qualcosina.
0: Ah, ecco, poi c'è anche la messa, giusto? C'è anche la funzione religiosa.
5: C'è la messa il 15 al mattino con la processione dove si porta poi l'assunta certo, per le vie del paese. E il 16 c'è il compatrono di Ceres, San Rocco, e alla sera c'è la fiaccolata con...
0: Mette anche i fuochi d'artificio, vero?
5: Una I fuochi d'artificio sono il 14 della prima sera, okay. Ci sono i fuochi d'artificio. Sì, sì.
0: E poi c'è la polentata per tutti, no? Alla fine poi c'è la famosa polenta cunsa, che è buonissima.
3: La con partenza dalla chiesa e poi l'orchestra di Michael Capuano, che per noi è un amico.
0: Esatto.
3: Sono davvero una settimana importante, ma ci sono anche i tornei di pallavolo e i tornei a calcio a 5.
0: Ah, wow, bene. Quindi è tantissimo per i giovani comunque, però è bello come loro che sono giovani. Quanti anni avete, ragazzi?
1: 3 su 4, siamo ventenni.
0: Ventenni.
1: E sì. Poi invece Mattia ha 23 anni.
0: Che bello, che tradizione.
3: Mattia andrà in pensione prima, è garantito.
0: Quindi è una promessa che ci vedremo qui il 14, il 15, il 16 di agosto a Ceres. Io vengo per vedervi ballare la querenda, ragazzi. Va bene?
4: I tornei iniziano il 12, quindi per tutti i ragazzini dal 12 al 13 pallavolo e il 16-17 calcio vi aspettiamo.
0: Grandi priori, non possiamo iscriverci. Ha detto siamo, ragazzini, siamo fuori età.
3: Siamo fuori da di poco, di qualche
0: di qualche mese, ma ce la faremo.
3: Grazie Simo di questo viaggio nelle valli.
0: Grazie,
3: ci vediamo invece noi l'8 di agosto per l'Admin Tour con la partecipazione di Audio. Invitiamo i priori.
0: Invitiamo
3: perché
0: i priori.
3: Importanti come range di età. Parleremo di donazione di midollo osseo, di donazione di organi, quindi sono tematiche scomode, ma nel nello spettacolo riusciamo così a prendere più consapevolezza di queste tematiche e ognuno di noi fare la differenza. Grazie Simona di questo momento.
0: Wilmer, grazie a questa 12ª edizione delle Valli in Vetrina qui a Ceres.
3: La linea torna a Radio Liscio.
0: Radio Liscio, ciao ragazzi!

0: Un caffè con l'artista.
1: In questa puntata ho il piacere di salutare, di dare il benvenuto a Lucia Ostuni e Marco Locatelli dell'orchestra Marea di Cuori. Come state? Benvenuti!
2: Bene, bene!
3: Molto grazie, grazie dell'invito, un saluto a tutti.
1: No, un piacere enorme, dai, anche perché vi stiamo ascoltando tanto in questi giorni, mi fa molto piacere e ci sono appunto molte persone che ovviamente anch'io sono curiosa di sapere di più di tutto, di voi.
2: Gossip, ecco. Gossip.
1: Gossip, anche il gossip, ecco. Intanto, vabbè, entrambi avete una carriera era ricca di riconoscimenti, successi, tanta esperienza, e quindi inizio con le signore, ovviamente con Lucia Ostuni, che arrivi dalla Puglia, Gravina, ma che posto è, ma che meraviglia. Infatti oggi si lamentava del tempo e ci credo, ma tu ti lamenti sempre del clima, della vista, di tutto, perché arrivare ad un posto così bello
3: è vero, però ormai ci ho fatto l'abitudine, sono 20 anni al nord, perciò nel bene e nel male bisogna abituarsi.
2: Penso che gli piace la nebbia.
1: Vero, ecco, l'avevo capito io questa cosa, no? Dice di no, ecco. Poi infatti Lucia, tu hai scoperto questo talento vocale da giovanissima, ma sei la prima e unica in famiglia o c'è qualcun altro?
3: No, sono la prima, tra l'altro forse c'è qualche collegamento musicale con qualche bisnonno, quindi veramente qualcosa di molto antico, però non ho né genitori né zii, parenti vicini che hanno questa passione della musica, quindi sono la cantante della famiglia.
1: Ma ti hanno sostenuto l'artista e la famiglia? No, perché in effetti dire voglio fare l'artista, la cantante, apriti cielo, perché non sempre è ben visto dai genitori, anche perché in Puglia quello voleva dire spostarsi o a Roma o a Milano, quindi com'è stata questa cosa?
3: Per fortuna non sono stata ostacolata, anzi sono stata appoggiata tanto da mio papà. Io ho iniziato il percorso lirico e quindi mi sono trasferita prima a Parma e poi dopo mi sono spostata nel Bresciano e quindi sono stata sempre sostenuta. Poi per vicissitudini di lavoro ovviamente ho cambiato genere, sono passata a un genere più commerciale per poter affiancare le due attività. Ovviamente il mondo della musica non è la mia attività principale, però riesco attualmente a gestirle entrambi, quindi a coniugare il mio lavoro con la mia passione, e quindi con questa collaborazione poi con l'orchestra Marea di Cuori stiamo facendo veramente delle bellissime cose insieme.
1: Lo so, adesso arriviamo, infatti c'è il maestro Marco Locatelli che guarda. Anche di te voglio sapere tutto, da bambino com'eri, com'è che è nata questa passione?
2: Beh, io da piccolino ho cominciato già a suonare la batteria, tanto per dire, sui bustini del Dixon, è presente? La prima canzone che avevo imparato, Israel. Pensa a te, che roba. Comunque è una cosa molto strana, perché mi ha fatto pensare adesso Lucia. Mio papà era un patito della lirica. Sarà un caso, però ho trovato una cantante che fa la lirica.
1: Infatti,
2: ma era Lucia, solo non l'ho mai detto, ma adesso te lo dico.
1: Hai visto? Ma un patito, avevi anche tu degli artisti in famiglia?
2: No. Però un'altra cosa che mi viene in mente, nessuno nella mia famiglia canta, no? Però mia mamma un giorno mi ha detto: ti ho dato il nome del mio ex, ha detto, che si chiamava Marco e cantava. Adesso lo vuoi.
3: Ti ha destinato.
2: Che salti fuori qualcosa.
1: Quindi la mamma contenta quando hai cantato e iniziato con la musica?
2: Esatto, mi ha chiamato Marco e poi ho cominciato a suonare, anzi, mi ha pagato anche le prime lezioni di canto, di chitarra. E qui c'è sempre i genitori che aiutano, per forza. da piccoli.
1: Sì, però ecco, avevate altri sogni, magari, non so, avevate mai pensato di fare qualcos'altro?
3: Allora, io avevo all'inizio il sogno della carriera classica, che però è una carriera molto, molto difficile, e poi una carriera esclusiva che richiede molto impegno e sacrificio. Quindi di sicuro inizialmente sono partita col genere dell'opera e quindi volevo continuare in quel settore. E da noi in Puglia il genere della musica da ballo non è più molto praticato, quindi quando ho iniziato io non è un genere, ecco, che viene praticato, quindi non ci sono le balere, non ci sono le sale da ballo, ecco, quindi certo. È proprio un genere che ho scoperto in realtà quando mi sono trasferita nel Bresciano, dove mi hanno chiesto di iniziare a fare qualche collaborazione, quindi ho iniziato pian pianino con qualche orchestra, sempre in modo intermittente, ecco, non ho mai avuto una collaborazione fissa e duratura, però ecco, ho iniziato a conoscere il genere e comunque ho visto che non mi dispiaceva.
1: Prima di andare avanti con la nostra bella chiacchierata, volevo regalare a tutti gli amici in ascolto un'esclusiva dell'orchestra Marea di Cuori. Il titolo: Ti leggo dentro me.

0: Un caffè con l'artista.
1: Tu se sei diplomata, sei una mezzo soprano, che è una roba un po', sai, è come dire, un mondo abbastanza come importante, no? Altisonante. Ecco, passare da quello a magari un genere più popolare, com'è stata?
2: Sono due ambienti diversi. Secondo me, se quando uno ha la tecnica giusta riesce a fare sia una cosa che l'altra. Sono due ambienti diversi, bisogna avere il giusto approccio, cioè non puoi aspettarti un pubblico competente in musica, perché comunque è un pubblico che balla e poi anche un pubblico che vuole anche un coinvolgimento, quindi ha bisogno di essere coinvolto, quindi non sei lì a fare il recital, ma sei lì comunque a creare uno spettacolo per loro. Certo. Quindi è tra virgolette un po' capovolto, è l'artista, ma è sempre così, è l'artista che intrattiene il pubblico e cerca comunque di arrivare a loro e non sei invece lì per essere applaudita piuttosto che ammirata, come invece può capitare nell'opera, ecco, perché ci sono i grandi nomi che vanno lì proprio a sentire. È un approccio diverso, è un,
1: e poi il pubblico più bello, però diciamo, Marco, dillo, sai, è un pubblico verace che perché... poi ti dice le cose in faccia,
3: Esatto, anche perché ha un impatto scenico molto forte la Lucia sul palco.
1: Sì.
3: Per cui sai, poi per quanto riguarda invece quello che volevo fare da grande, io ho sempre fatto quello che mi piaceva, esempio cantare. Io da 30 anni che ho un'orchestra, per cui sempre sui palchi, buttate via notti, buttate via, meno male.
1: Infatti, ecco, una, sai, magari un pensiero, perché uno magari può pensare, se non mi dovesse andare bene, magari, sai, ho un'altra cosa da fare, magari potrei iniziare un'altra carriera, un altro percorso. No, mai.
3: No, anche perché nel nostro ambiente, parlo di 30 anni fa, a venire fino a poco tempo fa, c'era un sacco di discoteche al nord, per cui il lavoro non mancava. Adesso un po' calato, molte discoteche chiudono, il lavoro non mancava mai, per cui non ho mai pensato di poter farvi dire cosa faccio dopo se dovesse andare male questo.
1: Dicevo, ma secondo voi eravate, come dire, un po' predestinati? È stato il duro lavoro, è stato proprio il talento, un po' di fortuna, cosa è stato?
3: Duro lavoro sicuramente, perché guarda che per devi fare le prove, mica prove, poi l'affiatamento anche tra di noi, che è molto importante. Chissà quanti orchestrali ho cambiato nelle, diciamo, della mia orchestra. Ah. Perché non è facile, è come tenere insieme 5-6 elementi, è molto difficile, specialmente quando ci sono tante serate, che praticamente poi lì esce il carattere dell'uno o dell'altro, no? Finché ci vedi 2-3 volte a settimana, ok, va bene, ci si trovano nel tempo di parlare troppo, di avere i contatti, ma poi quando ti trovi qua 5-6 serate alla settimana, c'hai voglia.
1: Siete una famiglia, diventate una famiglia.
3: È una famiglia, poi c'è il carattere più spigoloso, il carattere quello più suscettibile, è difficile.
1: Siete qua per fortuna nostra, ecco. E tu, Lucia, secondo te cos'è stato, anche nel tuo caso, tanto duro lavoro o sei stata magari anche aiutata da persone che hanno creduto in te?
2: No, quello no, non sono stata mai aiutata in realtà. Sono stata sempre molto caparbia e testarda, quindi avevo i miei obiettivi e piano piano ho cercato di farmi strada. Nel mio piccolo, non potendo contare su nessuno, perché non ho mai avuto l'ambizione di arrivare a grandissimi livelli, e quindi faccio di tutto per. L'ho sempre vissuta con serenità, però non ho mai abbandonato l'idea, nel senso che è un qualcosa che voglio fare e muovo i miei passi ovviamente coerentemente con quella che è la mia vita, il mio lavoro, eccetera. Quindi, però ho sempre tenuto quella lampadina accesa. Poi certo, delle volte la vita ti porta anche un attimo a spegnerla, la metti in stand by perché hai da fare altro, la vita è così, poi però ritorna. E tra l'altro Marco qualche anno fa, più di qualche anno fa, era in cerca di una cantante e io gli avevo scritto, ma abitavo
1: ottobre 2023?
3: No, prima ancora, no, mi sa.
1: Prima ancora. Ah, ecco, racconta come.
3: Però lei abitava a Parma.
1: E tu,
3: il destino,
1: Marco, dove stavi?
3: Il destino, eh? Io a Bergamo, sto a Bergamo.
1: A Bergamo,
3: no? Okay. Ma lei abitava a Parma, per cui capisci che lo spostamento, venire a Bergamo è troppi chilometri. E guarda caso, Lucia, è venuto a abitare a Brescia.
1: Ma perché? Perché volevi, avevi già adocchiato l'orchestra o è stato un caso?
2: No, per altre cose, però ci siamo poi alla fine ritrovati. Quindi quando ho rivisto anni dopo, perché sono passati molti anni, dopo che di nuovo cercava, sinceramente mi sono detta, ma io questa orchestra l'ho già sentita perché l'avevo già contattata. Vabbè, tentar non nuoce, quindi per la seconda volta mi sono
3: riproposta. Meno male.

0: Un caffè con l'artista.
1: Ma ascolta Marco, tu nel frattempo avevi già, sai, un nome affermato, no?
2: Quindi... Sì, noi un po' di anni, cioè 30 anni, abbiamo vinto nel 1988 un concorso orchestre emergenti. Non so se tu Radio Z, sentito ancora Radio Z?
1: No. No, sì, la conosciamo, perché infatti
2: il famoso Angelotto,
1: okay. Certo, mitico,
2: con il Canale Italia e Musica Vera Italiana abbiamo vinto il concorso Orchestre Emergenti, di cui l'impresario Saita, la VIP Agency, ci ha assodato, ci ha riscritturato, no? E lì è cambiato da così a così, cioè si è rivoltata proprio il mondo, no? Diciamo, prima giravi a cifre bassissime, lui ti ha detto: togli tutte le serate che hai, te le programmo io, a cifre molto elevate rispetto a quelle che prendevamo. Certo, l'inizio è stato un po' duro, perché ti ha detto: cancella tutte le serate che hai, capisci? Wow. Cioè, come fai? Però pian pianino qui ci andò con 3-4 serate, e poi siamo arrivati a fare anche 25 serate al mese. E però,
1: poi anche dischi.
2: Allora si faceva, adesso ci penserei due volte, perché...
1: Adesso, infatti dopo la pandemia, dopo quell'anno tragico, è stato in effetti... Però si sta riprendendo, no? Io parlando anche con altri, si sta riprendendo, anche i locali stanno aprendo di nuovo, quindi...
2: Cioè, allora, stanno riaprendo le palestre o i centri sociali, le grosse discoteche hanno chiuso, specialmente qua, diciamo, dalla Bergamasca milanese, e per cui dopo il budget è calato.
1: Ah no, certo, sì. In tutto, qua, in tutti i mestieri, in tutti i settori, è un disastro.
2: Guarda, è una cosa, più aumenta la vita, più cala il cachet.
1: Sì, sì, bellissimo, però, ecco, sì, questa.
2: Guarda, però sai che cosa? Il bello è, anche se sei stanco, hai tutti i problemi, il contatto col pubblico, quando la gente ti applaude, guarda, ti toglie tutta, ti appaga di tutto quello che fai.
1: È vero. Ma poi avete anche una bella amicizia, quindi è iniziato un rapporto di lavoro, ma poi è diventato anche proprio una bella amicizia, lealtà, affiatamento. So, esatto, si vede che sul palco.
2: Lealtà e correttezza. Quelle sono le parole giuste.
1: Questo è bello, una cosa lì è stata una fortuna, perché a pelle, no? Quando la simpatia, ti piace una persona, dice no, e dopo la conosci, esatto. E ti puoi fidare e quindi andare avanti.
2: Esatto, è anche un discorso di chimica, come dicono, una canzone, sì. chimica. Una persona appena la vedi capisci, cioè, se ti dà qualcosa o no.
1: È vero. Ma qual è adesso, bello fare tipo le domande e così, tipo le Iene, no? Non so se le fanno ancora. I difetti di uno, sì, i difetti di uno, dell'altro, ecco, qua vi voglio.
2: Ah, beh. Mi sarebbe interessante, anche per sapere cosa pensa.
1: approfittate.
3: Allora, beh, Marco lo sa, i suoi difetti, che è scordarello.
1: Ah!
3: Scordarello, lascia tutto in giro.
2: E infatti il
3: cellulare, soldi,
2: impara tutto di me e no quella cosa lì che lascio in giro tutte le cose.
1: Ah, hai visto? E meno male che lei te lo ricorda, sì.
2: Allora, a fine serata, lei che mi prende il portafoglio, mi prende il borsetto, mi mette tutto il furgone, altrimenti, ciao.
3: Gli occhiali, ogni tanto scorda la divisa.
2: Io ho detto, vuoi fare la mia badante, fai la mia badante.
1: Oh, mamma,
3: è così.
1: Quindi quello. E lei invece, ecco, che difettuccio ha la nostra Lucia, che... dimmi.
2: No,
1: di feduccio, no,
2: testardo,
1: magari
2: testardo.
1: Ah, ecco, che testarda, bene,
2: testarda caparbia,
1: sì, bene, ottimo, mi piacciono le persone, le persone
2: no,
1: così,
2: no, ecco. Quello va bene, anzi deve essere così per forza. Poi ti ho detto, poi sul palco è molto molto solare, molto, quello vuol dire tanto,
1: ecco, yeah. Invece le cose che ammiri,
2: abbiamo avuto una cantante un po' di tempo fa, non era male, era bravina, però al pubblico dava niente dava,
1: visto?
2: Capito? Che stai sul palco, stai sulle tue, non sorridi, non avevi contatto con la gente. Infatti appena è arrivata le ho detto, quando finita la serata, no, andare subito in camerino a cambiarti, fermi un attimino, saluti tutti quelli che vengono io a salutarci al palco, poi vai a cambiarti, il che vuol dire tanto, perché riesce ad avere il contatto con il pubblico.
1: È vero. È stato ed è credo che ancora un grande insegnamento, no? Perché con l'esperienza che ha Marco, sicuramente anche tu, Lucia, hai imparato anche tante cose belle.
3: Sì, anche perché era un genere che comunque conoscevo poco, e quindi avendo avuto delle collaborazioni discontinue, effettivamente è un po' diverso che invece avere i tuoi locali dove sei nel calendario 2-3 volte a semestre, il pubblico che comunque, oltre a seguirti sui social, magari viene lì a far la serata proprio perché vuole vederti e magari ti porta il dolcino e insomma, no, è bello perché sono proprio delle persone che dicono in maniera molto chiara: siamo venuti perché abbiamo visto sui manifesti che c'eravate voi, cioè lo dicono chiaro, quindi comunque ti fa piacere quando anche rivedi dei visi familiari, perché comunque si crea poi una sorta di fan club, ecco, che comunque ti segue, anche se noi non siamo a livello delle grandi orchestre che riempiono gli autobus eccetera, però comunque abbiamo un numero discreto di fans che comunque vengono a trovarci nei vari locali, dalle discoteche ma anche le scuole di ballo piuttosto che i circoli eccetera.
2: Poi il festival aperto,
1: è vero,
2: sì, adesso vi diranno tra poco,
1: ecco. Infatti mi dovete raccontare intanto questa orchestra, come mai il nome Orchestra Marea di Cuori, che è bellissimo.
2: Allora Marea è nato quando ho fondato l'orchestra, era le iniziali dei 5 componenti, per cui Marco, Angelo, Roberto, Edoardo, capito? Per cui abbiamo fatto messo insieme Marea. Poi, sarà 8 anni fa, ho fatto la fusione con un'altra orchestra, Orchestra Cuori, i Cuori, no? Con l'amico Perry. Per cui da lì abbiamo detto: che nome prendiamo? Io ho detto Marea di Cuori.
1: Bella.
3: Ci sta molto.
2: Ascolta,
1: molto bella.
2: Ti racconto questo aneddoto, no? Ecco. Quando cercavamo il commercialista, ho telefonato un commercialista qua di Bergamo dicendo: sarei dall'associazione Marea di Cuori, mi interesserebbe sapere le spese eccetera eccetera. Quando vado a parlare di persona, c'è una signora, mi fa: ma scusa, potete sapere che cosa fate voi di... Io dico: musica. Perché? No, pensavo fosse un'associazione di incontri. No. E mi sento Maria di Cuori, perché è un'associazione, sai, quegli incontri.
3: Cuori solitari.
1: E magari la signora ti aveva visto, era interessata,
3: voleva conoscerti.
1: No, è proprio molto bello. Ma anche
2: praticamente il nome è dato da qua, Marea di Cuori.
1: Bello. E vogliamo ricordare, infatti, perché noi vi conosciamo, avete veramente un seguito anche molto, molto grande, ci scrivono quando passiamo le vostre canzoni, e siete noti per la versatilità, la capacità appunto di creare questa connessione, ma di creare anche un momento emozionante, allegro. Ecco, ricordiamo il vostro genere, cosa fate, come sono le vostre serate, ecco, le vostre feste.
2: Di tutto e di più. Allora, sai che il liscio ormai è un po' tipo valzer e mazurka, è un po' andato perso, no? Per cui sono avanzate le cumbie, si possono usare tutte canzoni degli anni 60, 70, 80, riarrangiato a tempo di cumbia. Per cui è bello, perché sono canzoni che la gente, anche se non balla, le canta, perché le conosce lì. E poi anche c'è una soddisfazione. Poi certo, il giro di liscio bisogna farlo per forza, perché devi accontentare anche tutti i generi.
1: Sì.
2: Però in generale, di tutto, dall'Alligalli alla Mambo, alla Twist, alla Samba. Poi lei è esperta, Mon Amour, sei bellissima, Annalisa.
3: Genere più moderno.
2: Dice moderno, sì.
1: Facciamo una piccola pausa in musica e ascoltiamo un brano in anteprima per tutti gli ascoltatori di Radio Liscio, e si intitola Le Notte di Chopin.

0: Un caffè con l'artista.
1: Si deve fare un po' di tutto,
2: esatto.
1: È vero.
3: Certo, ma poi dipende tanto anche dalla location, perché comunque ogni sala ha il suo pubblico e ha comunque i suoi gusti. Quindi bisogna sempre interfacciarsi con il gestore per comunque capire quali sono i gusti sia del gestore ma anche del pubblico, come vuole la scaletta, le pause, eccetera, eccetera. Però comunque, come diceva Marco, il giro di liscio bisogna comunque farlo in uno o i due momenti, dipende poi la prima parte e la seconda parte, non trascurare la parte dei balli di gruppo e poi comunque brani moderni, quindi abbiamo detto sia i successi della musica italiana, ma attuale, anni 60-70, piuttosto che brani anche internazionali. Quindi diciamo che spaziamo dalla musica italiana, internazionale, di ieri, di oggi, insomma, fino ai brani di Sanremo, ecco, perché comunque io posso dire che il nostro punto di forza è proprio il repertorio di cover, a parte i nostri inediti, ok, che sono appena sfornati, però le cover, che come diceva Marco, sono brani che conoscono tutti, quindi non c'è il rischio di magari annoiarsi per dire caspita, ma io durante tutta una serata sì, ho ballato, però le canzoni non le conoscevo molto. Cioè sono brani conosciutissimi, come si fa a non conoscere The Best di Tina Turner, ok? Come si può dire non conosco Hotel California? Cioè,
1: certo.
3: Sono pezzi intramontabili che conoscono tutti, cioè conoscono anche le pietre, perciò tutti cantano, cioè ballano, che è la loro primo obiettivo, ma è bello anche quando vedi il loro labiale, perché le cantano. Sono le canzoni dell'infanzia, le canzoni della gioventù, dei primi amori, e quindi siamo sempre molto applauditi, ma perché poi è sia la parte ovviamente di esibizione, ma poi anche il pathos che la canzone risveglia nella mente di chi
1: certo,
3: è lì a fare la serata.
1: Tante emozioni.
2: È programma quello che conta.
1: È
2: poi
1: vero.
2: La nostra Lucia ha imparato a cantare anche le canzoni country.
1: Ah!
2: Sta andando anche quello adesso, oltre che i balli di gruppo, anche le canzoni country.
1: Sì, è vero, molto bello. Ma adesso tutti stanno cantando anche Olé del mare, Oh, bellissime, infatti permettetemi di ringraziare la vostra etichetta Multiforce dell'editore Tiziano Giupponi e Francesca Comendulli, responsabile della comunicazione. Ed è un brano che appunto adesso ormai sanno tutti, è un inno un po' all'estate, all'amore.
2: Speriamo che diventi un tormentone magari.
3: Sì.
1: Perché no? Ha tutte le carte in regola. Ma infatti quest'estate raccontatemi un po' quali sono i programmi.
2: Beh, abbiamo un sacco
3: per l'estate
2: di
3: ci sono le feste di piazza.
2: Feste di piazza. È più bello ancora rispetto alle discoteche, perché la gente vuole estate, vuole divertirsi, poi gli capitano delle piazze con un sacco di gente, poi si monta l'orchestra, monta tutto l'impianto scenico, fari, micafari, è tutta un'altra cosa, una super soddisfazione.
1: Sì, anche molta fatica.
2: Sì.
1: Gli orari.
2: A fine serata quello che ti appaga il pubblico, quando tu hai fatto una bella serata, che hai visto che la gente ha ballato, passa tutto.
1: Ma riuscite a appunto a avere la vostra vita privata, le vostre, non so, e con un lavoro così impegnativo come fate? Quando state a casa riuscite a uscire con gli amici, o invece vi piace stare da soli, non vedere nessuno? Com'è la vostra giornata?
2: A chi passa l'ambulanza? Sta passando chi l'ambulanza? A te?
1: No, non lo so, oggi non lo sento.
3: Sarà per te, Marco.
1: Porta bene.
2: Quando ci vediamo facciamo i conti. per quello riesce a gestire, anche perché diciamo non è che suoni 7 sere su 7, capito? Per cui fine settimana, certo, un sacrificio per la moglie nel mio caso, perché fine settimana andiamo a fare una gita, no?
1: Quello infatti non però è facile anche vedere.
2: Ho conosciuto che suonavo, per cui
1: wow. Da quanti anni state insieme?
2: Io da 20 anni.
1: Ah, 20 ok.
2: Poi le prime volte mi seguiva sempre, no? Capito? E io dico tante volte, mi seguivi. Una volta che hai preso il merlo, ma te lo viene tu. Però va bene, però... va bene così. Anche perché capisco, cioè, noi arriviamo lì, montiamo 3 ore prima, poi smontiamo, arriviamo a casa tardi. Noi che facciamo di lavoro un conto, uno che sta lì a vederti, a montare, a smontare. Il repertorio poi, finché gira sempre quello, uno si annoia anche, dice, vabbè, capito, c'è una volta, due volte, tre volte, quattro volte, adesso certo. Basta.
1: Ma però, molta pazienza, cosa ci vuole? Molta pazienza per stare con una persona che fa questo lavoro.
2: Sì.
1: Niente gelosia, immagino, perché sì. Tutte le donne sotto il palco lì.
2: No? È uguale anche per la Lucia, cioè nel senso qui, quando avrà, non è facile anche avere un compagno, qualcosa, certo. Deve capire che se lei ha la passione di non farla abbandonare, perché poi il discorso è questo qua, molti abbandonano per far contento la moglie o il marito, no? Ma poi ci rimane dentro, vai a finire che poi litighi in un'altra parte.
1: Com'è per te?
3: Ora il mio compagno è comprensivo, ora come ora, okay. Mi ha conosciuta che non cantavo in realtà, non avevo ancora iniziato con Marco, quindi lui ha visto un po' il passaggio dal avere i weekend liberi a non averceli più.
1: Come hai fatto? Come avete fatto?
3: Abbiamo fatto i compromessi che

0: Ci si viene incontro anche perché io ho delle esigenze, lui ha anche delle altre, quindi io vado incontro a lui per delle cose, lui viene incontro a me per la musica, ecco. E poi in merito alla gelosia, di sicuro, insomma, il target che balla il liscio è un pochino più adulto,
1: Esatto.
0: quindi ecco, il mio compagno non è esageratamente geloso. D'inverno, d'estate cambia la situazione perché le feste di piazza invece sono frequentate da tutti, ecco. E
1: Ah,
0: quindi ci sono anche delle persone molto più giovani, ci sono poi tutti i volontari delle feste che non sono mica così âgés. Quindi d'estate invece la situazione potrebbe essere un pochino più interessante e quindi un pochino più bisogna stare col campanello d'allarme. Ma a me piace l'uomo che deve essere geloso, non bisogna lasciare troppe sicurezze.
2: hai
1: È
2: visto?
1: proprio pugliese, è pugliese. Se non è un uomo geloso, non gli piace.
2: Mamma mia, che poi no, quando parlava, adesso qua glielo dico a Marco, degli uomini un po' più age, oggigiorno ci sono di quei settantenni, ottantenni che si mantengono di un bene, cioè, lascia
1: Sì,
2: sta, vero Marco?
1: è vero, è vero, è vero. Io dico sempre
0: Sì, però
1: non.
0: sono un po' troppo grandi per me, pur volendo, si
2: Ah,
0: mettono in po', però insomma, ecco, i
1: guarda,
0: 40
1: è lo
0: anni di
1: spirito, quello
0: differenza
1: che
0: non gli
1: conta è lo
0: viene bene.
1: spirito. È lo
2: Bravo,
1: spirito.
2: bravo. Infatti, Marco, a me piace, deve essere bello anche lavorare con lui perché si vede che hai uno spirito sempre positivo, allegro, vero? Non mi sbaglio?
0: Sì.
1: Lucia, cosa dici?
0: Molto. È sempre molto entusiasta. Quando ci sono serate, quando ci sono da prendere e andare, ecco, lui è molto entusiasta. Adesso il Marco si sta avvicinando al mondo dei social, sta diventando, ecco, un pochino più moderno, i social, le password, gli account, quindi si sta un attimo
1: Mi sto fumando il
0: modernizzando.
1: cervello.
0: Esatto. Io lo trascino in giro per le TV, radio, TV. Adesso stiamo facendo questa promo sia per Ole del Mar, ma anche per il mio inedito. Quindi stiamo un po' spinti dalla Francesca, che proprio
1: No, dai, diciamo
0: è
1: che
0: molto attenta.
1: mi ha dato una botta di vita, dai.
2: Che bello,
1: No,
2: e
1: ci vuole.
2: ci
1: E che
2: vuole. Ma non è severo, non è quando c'è qualcuno
1: No,
2: sbaglia, c'è qualche
1: se
2: problema?
1: sbaglia, però certe volte devi prendere, per esempio, tante volte sono piccolezze, però per esempio quando sei sul palco, che magari certe volte, perché capita, tu sei sul palco, stai pensando ad altre cose. E certe volte la vedo perché è seria. Io gli guardo e faccio, fai vedere i denti, se ho 32 denti. Cioè, anche se stai pensando ai tuoi problemi, devi sempre sorridere, fa capire al pubblico che hai in mente, che stai pensando a qualcos'altro.
2: Io veramente parlerei ancora ore con voi, spero di farlo in un'altra occasione. Per adesso ringrazio e mando un bacio enorme a Lucia Ostuni e Marco Locatelli dell'orchestra Marea di
1: Di
2: cuori.
1: cuore,
2: Corazon,
1: ole,
2: corazon, olè!
1: grazie, grazie
2: Quindi
1: a te.
2: grazie, grazie veramente. A prestissimo.
1: Ciao a tutti gli radioascoltatori
0: Ciao a
1: di
0: tutti.
1: Radio Liscio.
0: Ciao.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
2: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine e residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
1: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian. Appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
3: Sta per iniziare una nuova ora insieme con I simpatici italiani, il nostro spazio quotidiano su Radio Liscio con i grandi successi del passato, i classici del liscio e della tradizione. Oggi apriamo la puntata con Al Rangone, i primi due brani in scaletta. È la vita che va e Gioventù.

Gioventù era la voce di Monica Riboli, per anni cantante dell'orchestra di Al Rangone. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Mario Riccardi, Cuore di mamma e Se son rosa.

Il Battagliero, un pezzo intramontabile propostoci oggi da Atos Bassissi. Arriva Daniele Cordani, Senza te e La Tarantella, Vino e Amore.

Vino e amore era l'orchestra di Daniele Cordani. Arriva Gigi Chiappini e l'orchestra del cuore, il Barcarolo del Po. A seguire Olda Me.

Abbiamo sognato con Old America, propostoci da Gigi Capin, l'orchestra del cuore. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa nostra ora insieme. E allora partiamo subito con la musica, l'orchestra Bagutti, Campana di Paese e Il Bello Svaldo.

Il Bello Svaldo, un pezzo classico dell'Orchestra Baguti, ripreso anche negli ultimi anni. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. Vi lascio con un brano strumentale dell'Orchestra Castellina Pasi, Canterina. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, siamo pronti anche oggi con il nostro appuntamento di un'ora alla scoperta del nostro archivio musicale. Iniziamo con Dino Crocco, musicista, cantante, showman, presentatore televisivo piemontese, che ci propone 2 dei suoi pezzi di battaglia, Artista Io e Rosaria.

Quando quattro incominciò il tempo della vita mia, fatta di accordi sconosciuti e di armonie senza un nome, come un solista di canto.

resta io, ma non lo so. Un uomo vero, forse un po'.

artista io, ma non lo so. Con l'uomo vero forse un po'. Artista io, cosa farò? Nel tempo che ho avanti a me. Artista io,

abbiamo iniziato questa puntata di oggi ricordando Dino Crocco. Passiamo a un altro artista del passato, Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Camilla e uno dei suoi più classici, Zingarella.

Questo era Zingarella, eseguito dall'orchestra di Learco Gianferrari. Arriva Giusy Mercury con I ricordi del passato e subito dopo Un bacio.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato. Dal mondo delle orchestre romagnole arriva Castellina Pasi con uno dei tanghi più classici, Folle Sentimento, ma prima un altro pezzo, Doriana Bell.

Ed era folle sentimento il tango di Castellina Pasi. Ci spostiamo allo Sparone Folk Festival 2025, da cui abbiamo estratto questi due brani che andiamo a proporvi. Sono un trio vocale veneto, i Farfilò, che sul palco hanno portato una filastrocca scioglilingua, la canzon Firuli Rulera, e poi il celeberrimo canto preghiera di Bepi De Marzi, Signore delle Cime.

Questi erano i Farfilò, Signore delle Cime. Arriva Maurizio Medeo, ci farà ballare con Matilda in the Summertime, insomma un medley scatenato, e a seguire A tutta polca.

stasera La Cantar, l'orchestra spettacolo Raul Casadei, brano che tra l'altro fu portato addirittura al Festival di Sanremo. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, c'è ancora tempo per un brano, un Fox per due, ce lo propone David Pacini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
5: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
6: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
5: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli gli incontri delle 12. Alle 15 Inter-Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve-Stabia-Monza 2-2 stasera alle 20, l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale. Alle 14, semaforo verde della gara lunga, in pole Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e centra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Auron Warta Zawiercie 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

0: Ciao bella gente, benvenuti alle Idi di maggio, oggi 15, secondo i latini le Idi erano metà mese, il 15, le Idi di marzo famose perché ci fu l'uccisione di Giulio Cesare, beh, oggi 15 maggio sono le Idi di maggio, il mese della Madonna. Non si direbbe che siamo a maggio, perché qui in questo momento 11.3 ci sono 9 gradi e 9 gradi non è una temperatura da 15 di maggio, ma io come sempre prima dell'inizio della trasmissione guardo curiosamente le previsioni del tempo, dicono che da mercoledì 20, quindi da mercoledì prossimo, arriva l'estate. Addirittura danno dal 20, da mercoledì a domenica 24, qui in Piemonte, qui nel profondo nord-ovest, qui nel cuore del Monferrato, comunque in questa zona qui, temperature che potranno arrivare a 28-30 gradi, potrebbero arrivare, meglio condizionale, a 28-30 gradi. Quindi entriamo nell'estate ufficiale, finalmente posso mettere la maglietta, le magliette, le polo azzurre e non più quelle blu sono quelle invernali per me. D'estate ci sono quest'estate ho quelle azzurre a manichine corte e poi invece il cinghia mette le sue canotte alla Sylvester Stallone per far vedere soprattutto il tatuaggio, il gigantesco tatuaggio che si è fatto sul gigantesco bicipite che si ritrova. Ciao Marco Sasso, detto Cinghia, come stai? Anche tu copertino, stamattina con la tutti, con la giacchina della tutina, perché è. Oggi 15 di maggio, il 135esimo giorno dell'anno, ne mancano 230 a fine anno. È Sant'Isidoro l'agricoltore. Sant'Isidoro è il protettore di tutti quelli che lavorano nei campi. Quindi anche quelli che lavorano sulle macchine agricole. Sant'Isidoro è il protettore, io che vivo in apertissima campagna, Sant'Isidoro quindi è anche protettore mio. Grazie Sant'Isidoro. Ed è la giornata mondiale delle famiglie, ma intese come? La famiglia intesa come fondamento della società. La famiglia è quella che deve essere protetta, che ha creato delle istituzioni per farsi proteggere, cosa che viene sempre più dimenticata da queste istituzioni che sono state create per proteggere la famiglia, che è il fondamento della società, e per darle delle regole di vita. Ecco, a questo punto direi, mi sembra che stiano andando avanti, cioè le famiglie cercano di sopravvivere e le istituzioni invece vanno per i cavoli loro. Ma qui non si parla di politica, qui si parla di musica. Qui si parla di venerdì, che è l'ultimo giorno della settimana, è lo scivolo verso il meritato riposo settimanale del sabato in queste condizioni e della domenica, cioè bisogna arrivarci in queste condizioni per riuscire a tirarsi su. E chi ci aiuta? Ci aiutano le nostre grandi orchestre, ci aiuta a chi piace un venerdì sera o un sabato sera o una domenica pomeriggio a ballare. Ci sono quelli che vivono, sono i gufi, sono quelli che vivono particolarmente di notte. E le notti magiche fu la canzone che venne lanciata. Voi non vi ricordate, bisogna andare a vedere nella preistoria, quando l'Italia partecipava ai mondiali di calcio nel 1990, era nata questa notte magiche, ce la ricanta Gianmarco Bagutti, orchestra italiana. Cos'è? lasciami raccontare una canzone che si intitola Notti Magiche. Lui mi sta dicendo in cuffia, non è quella, è un'altra, lo so, ma all'epoca Notti Magiche era la canzone per eccellenza. Poi ci sono altri, perché nel mondo non si reinventa niente, ricopiano tutto. C'è uno come Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, che ha fatto una Notte Magiche con altri intenti in testa, però è bello ricordare quando nell'antica Grecia si parlava dell'Italia ai mondiali di calcio. Vuoi andare adesso e non confutare quello che dico?
1: Che io confuto una notte magica, notte
0: quello
1: magica.
0: Che fai tu? No,
1: anzi, notti magiche come il titolo di questa canzone. Vai Giorgia, vai Giorgia e vai Giorgio.

0: sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Giorgina della Gianmarco Bocconi, dell'Orchestra Italiana. Intanto è già polemico il cinghia, mi fa. Non è Notti Magiche, quella lì dei mondiali si chiamava Un'estate Italiana. Lo so che era Un'estate Italiana, però poi era diventata Notti Magiche perché tutti cantavano Notti Magiche, ma era uno scherzo. Va bene, era Un'estate Italiana, va bene, non è questa di cui abbiamo ascoltato e che è Notti Magiche della Gianmarco Boguzzi Orchestra Italiana. Voi capite che uno comincia con un certo entusiasmo, con una certa voglia di tracciare una comunicazione con le ascoltatrici e gli ascoltatori e ha nelle orecchie uno fa no, non ci fa, no, perché no, uno allegro così di venerdì che poi il sabato e la domenica fai la pericena questo sabato. No, hai fatto schifo sabato scorso, non ti chiama più nessuno a fare la pericena, da quando non suona più con le orchestre si sta inventando. Quanti messaggi già subito? Allora, 331-335-6565. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso. Allora, te addirittura ciao Cinghia e ti metti anche nome e cognome, Marco Sasso. Paolo di Genova, mi fate sentire Giamaica cantata da Gianni Dego? Va a finire che non ti ascoltiamo più, andare a cercare apposta le canzoni strane da mettere in trasmissione per controllare se siamo i meglio, se siamo quelli bravi, Perché sì, me la ricordo tra le altre cose Giamaica di Gianni Dego. Buongiorno dalla Mary e Gaia. A Ovada c'è Paesi e Sapori, grandissima festa. Poi in piazza Cereseto, sempre a Ovada, Ceresetto, sempre a Ovada c'è una mostra meravigliosa. Venite a trovarci tutti, bacioni. L'abbiamo detto, se vogliono venirvi a trovare, Paesi e Sapori, sabato e domenica. Domenica danno anche bel tempo. Buon venerdì a tutti. Potrei ascoltare Distratto di Francesca Michielin. Grazie a Ettore e Max di Ozzano in provincia di Bologna. Vediamo di fare del nostro meglio per lunedì. Buongiorno Ettore, sono Walter, il marito di Graziella da Verniasco. Ah, quello che è. Sì, quello che è. Per favore, ci faresti gli auguri per il nostro 49esimo anniversario di matrimonio? Grazie. Ma sapete che è stato istituito in un paese sudamericano? Viene dato un premio a chi raggiunge i 50 anni di matrimonio. Voi siete a 49, trasferitevi là. Magari vi fanno ricchi, chi lo sa, 49 anni di matrimonio. Io sono a 46, me ne mancano ancora. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Da Vilma, ciao Vilma. Vilma, buongiorno weekend da Margherita di Genova. Buon weekend, ciao Margherita. Ciao Ettore Cinguia, sono Dalia da Occhieppo. Oggi è una coscritta. Oggi sono 80, mi dedicate una canzone, ciao. Senti, ti dedico una canzone che va in onda adesso, che mi è stata chiesta da Enza di Torino. E Enza di Torino me l'ha chiesta perché è una canzone d'amore matrimoniale che Elvis Presley dedicò a sua moglie quando non era più sua moglie. Perché dopo che si erano divorziati, questo è un aneddoto, la Priscilla andò a sentirlo in un concerto, andò ad un concerto a Las Vegas dove lui suonava. Si erano già divorziati, lui stava per cominciare a cantare Always on my mind, sempre nella mia mente, e con il labiale, girandosi verso di lei, le disse: questa è dedicata a te. E da quel momento lì, questa è stata la canzone dedicata alle mogli, che non sapevano che non erano più mogli perché erano divorziato, una dichiarazione d'amore di Elvis, che era ancora innamorato di Priscilla, era lei che se n'era andata. Always on my mind, per Enza di Torino e in questo caso per gli 80 anni di Dalia da Occhieppo. Sempre nella mia mente, Elvis Presley.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ieri la Laura da Umbertide, ecco, si è rimesso a posto tutto. La Laura da Umbertide ci aveva chiesto Romagna e Sangiovese di Mirko Casadei. Te la qua.

0: Romagna e Sangiovese.
1: E vai per la Laura da Umbertide. Saluto come sempre anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta del digitale terrestre, canale 7979 per la Liguria del digitale terrestre, le amiche e gli amici di Studio 1 per la Lombardia, canale 95 del digitale terrestre, e le frequenze sono varie per il network teleantenna che copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Bologna l'85, Toscana 98 e 89, 98 Firenze e Roma, Lazio il 97 e poi la provincia veneta di Belluno. Siamo praticamente su mezza Italia e ne faremo ancora di più, perché è bella Radio Liscio Visione. Mi obbligo oltretutto a fare la barba perché non ci si può presentare in casa d'altri, come diceva mio nonno a Milano, conciade tra via, cioè conciati da buttare via, tradotto letteralmente in lingua italica. Siamo alla Vilma Goic, secondo vintage di oggi, il primo è stato Elvis Presley. Gli occhi miei, allora Gli occhi miei venne presentata da Vilma Goic, da Dino, nel mio primo festival di Sanremo dove partecipai come inviato di Radio Monte Carlo, ed era il festival di Sanremo del 1968, dove la Vilma Goic con Dino, con Gli occhi miei, si classificò all'11° posto. Quell'anno vinse Canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos. Mi ricordo come se fosse oggi, perché l'emozione di partecipare come inviato per la prima volta al Festival di Sanremo ti resta dentro. Ne ho fatti 14 dietro le quinte di Festival di Sanremo. Uno ha anche presentato il controfestival. Vabbè. Oh, vi ricordo che poi domani sera c'è Salda Vinci all'Eurosong Festival, anche quello ne ho presentati due, ne ho commentati due, 93 e 97. Vabbè, in un'altra vita. Siamo agli occhi miei, canzone del 68, questa ragazza nel 1945, ci siamo incontrati l'ultima volta durante il Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80 a Luino nell'ottobre scorso, è ancora lì, bella, tranquilla, va sul palcoscenico davanti al suo microfono, canta, disinvolta e informa. Gli occhi miei, Vilma Goic.

Vilma Goic, secondo vintage di oggi, erano gli occhi miei, 11:29, e addirittura ho rivisto adesso le perversioni, come le chiamo io, del tempo. Domani notte, tra sabato e domenica, qui danno 6 gradi, ma robe da matti, il 16 di maggio, ma sto tempo, altro che Matterello, proprio scemo è. Allora, no, sono contento perché comunque la natura già ha espresso tutta la sua primaverilità, perché io ho le mie piante belle, ormai corpose, ce n'è una paulonia che ho piantato 20 anni fa, che adesso è 15 metri, quella che fa delle foglie grandi 1 metro, e ne ho regalata anche una al mio golf club, l'hanno piantata, è diventata gigantesca anche quelle, con queste foglie grandi, soprattutto d'estate quando fa molto caldo, si fa fatica a camminare per 7-8 km dietro una pallina, ci sono molti che hanno un attimo di ristoro fresco sotto la pianta, perché si va a cercare anche quello, oltre che bere, come dice mio figlio medico, bere, idratatevi, bere tanta acqua, soprattutto noi persone fintamente giovani, che ci dimentichiamo alla nostra età che dobbiamo bere più acqua. L'acqua, il nostro corpo è fatto per lo più d'acqua, e quindi l'acqua è salute, bevete, anch'io mi dimentico. Pensate che ho qui un frigoriferino bar tipo quello degli alberghi, qua dietro di me, pieno di tutte le mie acque tonniche, tutte zero, perché lo zucchero malissimo, il sale malissimo, cioè non si può più né bere né mangiare, no, sale troppo, fa la pressione, lo zucchero, ah no, trovo a rischio di diabete, ah no, hanno ragione quelli che dicono morire sani è la cosa più brutta che c'è. Oh, un vizio ogni tanto, io ho il cinghia che mi dice fuma quando sente che ho la voce roca o che mi viene il colpo di tosse. Sì, non ho altri vizi, uno bisogna mantenerlo, sennò che vita è? Tutti quelli che sono ligi e attenti a qualsiasi cosa, e campi a lungo per fare che? Allora, siamo a Daniela Cavanna, ribelle, ha ragione Daniela Cavanna, ribelle, ribelle, e manda.

questa è la parodia fatta in, con persone umane del cartone animato Ribelle di Walt Disney, perché la Daniela Cavanna ha gli stessi i capelli dello stesso colore del personaggio dei cartoni animati, o no, Cinghia? Non ti ricorda? Sì, più o meno. Sì, vabbè, è un'impostazione, hanno voluto darle così, ma va bene. Ribelle della Daniela Cavanna. Allora, messaggi al 331-335-6565, non ce ne sono, quindi vuol dire che anche il nostro introduttore di messaggi, tutt'altre faccende affaccendato a queste cose, è morto e sotterrato, e noi andiamo con lei, una delle più richieste della nostra trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, lei, la Veronica Cuneo, amata, che lavora tantissimo, ma ho visto anche pazzesco, aspetta, non so se ce l'ho, perché se ce l'ho lo dico quando c'è lei, se no no, non ce l'ho. Ho visto il, per dire come sta andando il ballo e come stanno andando le orchestre da ballo, ho visto il programma della Marianna Lanteri da questo mese qui fino a settembre. Oh, fa 15-16 serate al mese, al mese, fino alla fine di settembre. Vuol dire essere veramente delle macchine da lavoro incredibili. Una serata ogni due vuol dire che fai appena appena, intanto devi avere delle corde vocali di quelle grosse così che reggono bene, e poi devi tenerti anche, espressione del Cinghia quando ho detto devi avere delle corde vocali così. E lui è uno che sostiene durante la trasmissione, sostiene i cracker, il suo cagnolino, e del resto non gliene frega niente. Allora, siamo a Rossi Tramonti, Veronica Cuneo. Ti piace la Veronica Cuneo? Almeno lei piace a tutti. Ma perché non è critico? È critico, se poi qualcuno non

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

senza di me. Era stata richiesta da Cristina dall'Anzo Torinese, cantava la Anna Oxa, questa ragazza del 61, che nel 1983, quando lanciò questa canzone, con questa canzone cambiò un po' lo stile, cioè a 22 anni diventò più sofisticata, più come elegante, con il look, un abbigliamento di un certo livello. E questa Senza di me era la cover, la versione italiana di What About Me dei Moving Pictures, cose che mi riguardano, tradotto letteralmente più o meno. Senza di me era Anna Oxa, ma adesso entriamo in un ritmo scatenato. Un grande autore e compositore che in una sera di ciucca sovrana è riuscito a concepire non solo questo brano interpretato dall'orchestra di Alex Biondi, ma addirittura, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, è riuscito a trasformare la canzone in un simpaticissimo cartone animato. Lui, questo compositore ed autore eccelso di nome Marco Sasso, detto il Cinghia, in quella serata memorabile compose, ideò Maccheroni Mambo.

0: Maccheroni Mambo.
1: Maccheroni Mambo, Alex Biondi, che domani sera, sabato 16, sarà alla Peschiera di Valdengo. Sarà lui a animare musicalmente la serata. E come sempre ci saranno sia Radio Liscio che Prima Antenna dalle 21.30 a mandare in onda live tutta la serata. Bella gara domani sera. C'è l'Euro Song Festival da una parte e c'è Prima Antenna con la Peschiera di Valdengo e Alex Biondi su Prima Antenna. Chi vincerà? Oh, domani sera io ho espresso una mia idea, avendo ascoltato Sal da Vinci e avendolo passato un'infinità di volte da quando ha vinto Sanremo quest'anno. Va bene, ne parlo dopo perché sennò ho i vinili di Casandena e ho poco tempo per arrivare al Din Dong. I vinili di Casandena, alla 106esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, c'è questa, La baracca dell'amore, Love Shack, dei B-52s, B-52 per intenderci, che è famoso bombardiere americano, eccetera, eccetera. Una canzone del 1989 che venne definita dalla rivista Rolling Stone il miglior singolo a livello mondiale del 1989. Il video ricevette anche il premio come The Best Group Video da MTV, quindi il miglior video fatto, perché si svolge in una chaque d'amour, detto in francese, che poi è la traduzione francese di Love Shack, una baracca dell'amore, dove è una casa in mezzo al bosco dove si fanno feste, c'è una sorta di piccolo concerto, tutti che ballano, addirittura nel filmato, non so se è quello il filmato come andiamo in onda adesso, c'è anche la famosa drag queen RuPaul. Allora, i vinili di Casandena.

Love Shack, The B-52s, non me la ricordavo, devo dire notevole, mi è piaciuta molto, 1989 questo brano, e saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che si staccano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre Canzoni Senza Frontiere va avanti fino alle 13, chiudo la prima ora di questa trasmissione con la Sonia De Castelli, che sarà insieme a Marco Zeta l'animatrice del Pranzo è Cantato domenica dopodomani dalle 13 alla Peschiera di Valdengo. Ci sono tutti i tavoli sulla pista, si mangia tutto attorno alla pista, ma sulla pista si mangia, e poi alla fine chi vuole smaltire quello che ha mangiato si balla con la Sonia De Castelli e con Marco Zeta, e la Sonia De Castelli ci dà un anticipino, un aperitivino adesso con Ritorniamo a Sorridere.

0: don, din don. Mi spiace interromperla, ve l'avrei fatta sentire ancora per un po', anche perché è un'altra canzone scritta dalla mia cinghia, che oggi è la tua epopea, Maccheroni Mambo, Ritorniamo a sorridere della Sonia De Castelli. È un autore, compositore, polistrumentista, regista di canzoni senza frontiere, insomma è un uomo che ne fa di robe, ha anche un cane. No, non è da tutti, avere tutte queste attività e doversi occupare anche cane, insomma, è un batuffolo di peli non molto grosso, sarà un chilo se pesa tanto. Allora, siamo alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, 12:01 scoccate adesso, come sempre ad ogni capodora reclame e news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21:30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
5: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub-italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub-esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Trasmissioni senza frontiere su Radio Liscio, oggi venerdì 15 maggio 2026 alle 12.05, 135esimo giorno dell'anno, 230esimo i giorni che mancano, 230 giorni che mancano alla fine dell'anno. Sant'Isidoro l'agricoltore, protettore di tutti quelli che lavorano nei campi, sui mezzi agricoli, eccetera, eccetera, ed è la giornata mondiale delle famiglie, la famiglia intesa come fondamento della società, da sempre. La famiglia deve essere sempre la cosa più importante che c'è. Allora, siamo alla Tonia Todisco, il primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Intanto cancello tutta la prima ora. Sono rimasto molto colpito da quello che è successo alle Maldive. Ne parlo dopo. Vieni via con me, Tonia Todisco. Vai, Cinghis. Oh.

vieni via con me, Tonia Todisco. Dicevo che mi ha colpito molto quello che è successo nelle Maldive, perché rischiò di succedere anche a me una quarantina d'anni fa. La miscela sbagliata nella bombola mentre ti immergi, e lì è un dramma, perché improvvisamente non riesci più a respirare e ti viene solo voglia di lasciarti andare. Io ebbi la determinazione di voler tornare in superficie, tolsi boccaglio e tutto, venni poi sorretto da un marinaio, il mio marinaio, che mi trascinò sulla barca. Ma è un momento incredibile. Poi ci misi più di mezz'ora, 40 minuti a riprendermi, perché hai i polmoni con dentro una miscela di aria, di ossigeno sbagliato, probabilmente inquinato da non si sa che cosa, ma sei sott'acqua e stai respirando quella roba lì. Ed è un attimo, una sensazione terribile, per cui posso capire quello che è successo lì. Ciao Ettore, buon weekend a tutti da Ines di Pavia. Ciao Ines, buon fine settimana anche da parte mia, e sabato sera ci vediamo alla Peschiera, Walter di Cossato, domani sera con l'Alex Biondi. E adesso l'Equipe 84, che nel 1965 canta una canzone che si intitola Resta, scritta da lui, dal Maurizio Vandelli e dagli altri membri della band. Il brano esprime un forte desiderio di amore e vicinanza. Resta, non lasciarmi qui da solo, con un testo che secondo me trasmette delle emozioni profonde. Resta, 1965, quarto vintage di oggi, l'Equipe 84.

Allora, abbiamo, erano l'Equipe 84 in Resta, canzone cortissima, meno di due minuti, del 1965. Ciao Ettore, ero uno dei ragazzi di Desio che venivano a Calderara, Calderara è Paderno Lugnano, alla Stella d'Oro, dunque ho conosciuto tua moglie, Diana Scapolan, che ho incontrato al Piper di Milano, che era stata eletta Miss Lombardia, se ricordo bene. Eh sì che ti ricordi bene. Poi da Miss Lombardia ha partecipato a Miss Italia, è diventata Miss Cinema Italia. Poi è andata a Barcellona, è diventata Miss Europa, poi è andata a Hong Kong ed è arrivata sesta Miss Universo e poi ha avuto il suo colpo di sfiga, ha conosciuto me e adesso è di là in cucina che sta ascoltando, credo, a meno che non stia facendo altre robe, canzoni senza frontiere. Io poi, mi dice Ruggero Rigoni, io poi sono diventato cantante e musicista incidendo 3,45 giri, di cui il migliore Amica Mia, I figli di Apollo, che puoi trovare su YouTube, ascoltala, ne vale la pena. Roger, grazie e un saluto a tua moglie. Non sta ascoltando, sennò sarebbe già piombata di qua. Sto guardando l'ingresso dell'ufficio se piombava di qua, quindi è in tutt'altre faccende affaccendata anche lei. Va bene, adesso è il momento della sindrome di Cenerentola, perché quando uno scrive e interpreta una canzone che si intitola Baciarti a mezzanotte, ditemi che non è la sindrome di Cenerentola. Poi lei, stravolta da questo bacio, comincia a scappare, scende la scalinata, perde la scarpetta e poi va sulla meravigliosa carrozza che si ritrasformerà mentre lei torna a casa in una zucca. O no? Baciarti a mezzanotte, Davide Montali. Vuol dire che durante la serata hai lavorato bene, se lei a mezzanotte

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Era il Julio Iglesias della musica da ballo, Davide Montali. Folle amore! Sì, ogni tanto bisogna lasciarsi andare. Stavo dicendo, ieri sera ho visto il film Baby Girls con la Nicole Kidman. Folle amore, lei che si innamora di uno stagista. Lara Agostini.

e folle amore della Lara Agostini. Siamo al momento dei nati e dei morti. Pochissimi oggi. Allora, nati Tania Cagnotto, grande campionessa di tuffi, nonché figlia d'arte, è del 1985, quindi oggi fa 41 anni. Brian Eno, allora, questi lo conoscono in pochi, è del 1948, ma è stato un grande signore inglese che ha collaborato con personaggini come David Bowie, Phil Collins, con i più grandi DJ per fare della musica, soprattutto grandi ballabili. Brian Eno è del 1948. Quindi oggi ne fa 78. Poi c'è Corrado Ottone. Voi direte, chi è Corrado Ottone? È il più famoso farmacista di Moncalvo, la città qui vicino a me, nonché mio genero, che oggi compie 48 anni, perché è del 1978. E così, tanto non sta sentendo perché sta lavorando in farmacia, ma forse mia figlia, che poi sarebbe sua moglie, glielo dice: ah, tuo padre, mio padre ti ha preso per in radio. Va bene, i morti. Susanna Agnelli, nel 2009, caspita, sono già passati 17 anni, la grande Susanna Agnelli, presidentessa di un sacco di istituzioni benefiche di vario genere. E poi una delle più grandi poetesse americane, Emily Dickinson, è morta nel 1886, una vita molto riservata, anche con i suoi amori come vita privata, ma una delle più grandi espressioni poetiche degli Stati Uniti d'America, come una delle più grandi espressioni musicali del mondo, è quello che sto per farvi ascoltare adesso nel secondo ed ultimo vinile di Casa Andenna di oggi, venerdì 15 maggio, a Canzoni Senza Frontiere. Lui è Bob Dylan. Bob Dylan, che nel 1975 scrive e canta una canzone che si intitola Tangled Up in Blue, praticamente imbrigliato, imprigionato nel blu, tradotto letteralmente, però in effetti è quasi un'espressione idiomatica americana che dice in preda alla tristezza. E questo Tangled Up in Blue, difatti, è un testo molto pieno di sofferenza, di quasi drammatico, di tragedia, però fatto alla Bob Dylan con un bel ritmo. Nel 1975 questo ragazzo del 41 fece questa canzone che la rivista Rolling Stone, nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre, l'ha piazzata al 105 posto, al 105 posto. Tangled Up in Blue, Bob Dylan.

0: Bangle Rap in Blue, Bob Dylan. Che questo era un filmato che ha fatto per fare la pubblicità alla crema protettiva contro il sole, vista la faccia, chi lo sta guardando in televisione quantomeno, è pieno di crema perché stava cantando all'aperto al sole, quindi si è messo una tonnellata, è tutto bianco in faccia, si è messo la crema protettiva, immagino 50 almeno, da quanto è bianca e da quanto è bella solida sulla sua faccia. Era una canzone del 75, in preda alla tristezza, era Bob Dylan, Tangled Up in Blue. Mentre, attenzione, dopo questa canzone farò il cinecalendario con le canzoni, anche ogni film, anche di sabato domenica, così ci togliamo il pensiero, non se ne parla più. Un mese in bicicletta, qui andiamo proprio in Romagna, sparati in bicicletta, e il Moreno il Biondo e la sua orchestra, grande evento, un bacio in bicicletta, quando lei veniva portata da lui sulla canna della bicicletta. Io l'ho vissuta quell'epopea, perché mio nonno mi portava all'asilo con una bicicletta che pesava 150 kg, quelle belle solide del dopoguerra, con una canna, e io ero seduto sulla canna col cuscinino sotto il culetto, aggrappato al manubrio, con il nonno, un omino da 130 kg, che mi portava all'asilo in bicicletta. Bei tempi, non picchiare sul tavolo che si sente, il microfono da fastidio. Cinghia, sei uno spaccamaroni. Un bes in bicicletta, vai, Moreno Biondo.
1: Un, due, un.

Morena al Biondo, il grande evento in un bacio in bicicletta, il film di oggi 15 maggio del nostro cinecalendario, i film abbinati ad ogni giorno dell'anno. Quello di oggi è The Electric State, un film del 2025 di Anthony e Joe Russo. Allora, siamo negli anni 90, ma non quelli che conosciamo. Una guerra ha contrapposto gli esseri umani a robot servitori diventati senzienti, guidati da un gigantesco robot a forma di arachide, Mr. Peanuts. Beh, allora, in questo mondo post-bellico facciamo la conoscenza di Michelle, la ragazza ribelle dal passato doloroso, e di Kid Cosmo, un robot ispirato ad un cartone animato che un notiziario di MTV News del 15 maggio rivela essere stato cancellato poco prima della guerra. E questo robot, questo Kid Cosmo, sostiene di ospitare la coscienza del fratellino scomparso. Insomma, è un film fantascientifico. 15 maggio, The Electric State. Mentre sabato 16 maggio il film è Gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi. In seguito a una legge che vieta l'utilizzo di identità segrete, i supereroi hanno appeso il costume al chiodo. Mister Incredibile al secolo Bob Parr ha messo su famiglia e vive con la moglie, ex eroina, e i tre figli, che hanno ereditato abilità sovrumane. Allora, il Metroville Tribune, che è il giornale che c'è nel film, riporta in prima pagina la data di lunedì 16 maggio 1962. In realtà quel giorno era un mercoledì, ma chi se ne frega. Il 16 maggio è la data che compare nel film ed è per quello che è stato abbinato Gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi, alla data del 16 maggio. E poi un film che a me è piaciuto moltissimo, abbinato a domenica 17 maggio, di Kenneth Branagh, Assassino sul Nilo. Hercule Poirot, il baffuto investigatore creato dalla penna di Agatha Christie, si ritrova su un lussuoso battello sul Nilo insieme alla giovane e ricca Lynn Ridgway e suo marito Simon Doyle, novelli sposi, e una storia di ospiti eccentrici. Insomma, a un certo punto c'è il solito assassino e Poirot deve intervenire per svelare chi sarà stato l'assassino. E durante l'investigazione Poirot fa un'importante scoperta a proposito della signora Linne sulla prima pagina del quotidiano Daily Sketch datato 17 maggio 1937, ed è per questo che Assassino sul Nilo è stato abbinato al 17 di maggio. Il 18 sarà lunedì e ne parleremo il 18 lunedì. Adesso abbiamo il quinto vintage di oggi. La Ether Parisi, ragazza del 1960, quindi quest'anno ne farà 66, nel 1981 cantava Ti Roccherò. Allora, era la sigla d'apertura del varietà televisivo Stasera Niente di Nuovo, che era condotto da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Il singolo fu un successone, tanto da posizionarsi al settimo posto dei singoli più venduti di tutto l'anno, quindi di tutto il 1981. Ti Roccherò, Ether Parisi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: In bianco e nero, wow! Marco e Alice, il sole dentro in bianco e nero, è l'unica che avrebbe un senso fatta a colori.

Era il sole dentro, con questa alternanza bianco e nero e colore. Erano Marco e Alice. Allora, e siamo all'Accadde Oggi, alle 12.47. Nel 1610 gli italiani alla conquista del mondo. Maria de Medici viene incoronata regina di Francia. Da Firenze a Parigi, wow, per non farsi

Francesi entrano, si erano incavolati per la Maria de' Medici, che era diventata regina di Francia, hanno detto: italiani, ve la facciamo pagare. E nel 1797 le truppe francesi entrano a Venezia, ponendo fine alla millenaria Repubblica di Venezia. Nel 1905, un bel balzo in avanti, a Las Vegas viene fondata, praticamente non esisteva, quando 110 acri vengono venduti all'asta. Quei 110 acri, che sono circa 44 ettari, perché un acro sono 4.000 metri quadri, diventano il centro della città di Las Vegas. 1905, prima era solo campagna. 1928 viene proiettato nei cinema statunitensi il cortometraggio animato L'aereo impazzito, nel quale compaiono per la prima volta Topolino e Minnie. 1928. 1940, le calze di nylon vengono messe in vendita il 15 di maggio per la prima volta negli Stati Uniti d'America, mentre Dick e Mac McDonald aprono il primo ristorante McDonald's. 15 maggio 1940. Intanto le truppe tedesche lo stesso giorno occupavano Amsterdam e invadevano la Francia settentrionale. 1971, i Pink Floyd si esibiscono in un concerto al Crystal Palace Park di Londra, uccidendo tutte le migliaia di pesci e ninfee nello stagno del parco, forse per aver suonato con frequenze fatali per animali e piante, o per il riverbero del sistema di amplificazione, o per i numerosi effetti speciali che includevano fuochi d'artificio, fumi artificiali installati nello stagno e che potrebbero aver reso l'acqua invivibile. La band sarà multata e per l'accaduto, e i soldi parecchi pagati reinvestiti dal comune di Londra per ripopolare lo stagno. 1987 è il penultimo. Esce in Europa il videogioco Super Mario Bros. In questo momento c'è il mio nipotino, 4 anni e mezzo, Edoardo, che ne va matto, non per il videogioco, sì, anche per il videogioco, gioca anche a Super Mario Bros, oltre che avere il film fisso, sia il primo che il secondo. Ed infine nel 2015 il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, sposa il compagno Gauthier Destenay, divenendo il primo capo di governo dell'Unione Europea a sposarsi con un partner dello stesso sesso durante il mandato. E questo è tutto per l'accadde oggi, il 15 di maggio. E adesso c'è Salda Vinci, sesto vintage, che poi vintage non è, con la sua Per Sempre Sì. Ha vinto il Festival di Sanremo del 2026, domani sera parteciperà, sabato 16, alla finale dell'Euro Song Festival a Vienna, e io ho detto, secondo me è il tipo di canzone che può arrivare nelle prime tre, vincere no, perché ci sono interessi vari, però... Ma nelle prime tre secondo me ci arriva, perché è proprio il classico tipo di canzone che agli europei piace. Poi ci sono state queste votazioni strane con il voto pubblico che è stato accettato per telefono, eccetera, sms e quant'altro, nelle semifinali che si sono svolte martedì e ieri sera. Mentre domani sera questo voto pubblico, che c'è già, ma non si conosce, e lì poi molti hanno dei dubbi e forse hanno ragione ad averli, verrà abbinato al voto che verrà fatto dalle giurie qualificate di paese per paese. Voi sapete che ogni paese non può votare per la propria canzone, quindi gli italiani non potranno votare Per Sempre Sì, speriamo negli altri, ma è una canzone che secondo me con la sua italianità potrebbe far breccia nell'Euro Song Festival. Ne parlo come conoscitore di ben due
presentazioni negli anni 90 dell'Eurosong Festival, 93 Mill Street, 97 a Dublino, mi capitò sempre l'Irlanda. Allora, Per sempre sì, Sal da Vinci, auguri, non si dovrebbe mai dire nel magico mondo dello spettacolo, ma va bene, bocca al lupo, bocca al lupo.

Sempre sì. Salve Vinci, 12:56. Ciao Ettore, cosa dici? Mi farai sentire oggi la canzone L'universo per me, cantata da Semino Rossi? Ti ringrazio infinitamente con tutto il mio affetto. Salutami tutti quelli che lavorano con te. Ciao Cinghia, vi voglio bene. Teresa da Genova. No, oggi non facciamo in tempo. 12:48 mi arriva il messaggio. Vedremo per lunedì cosa possiamo fare. Intanto, ultimo brano di oggi, Superman, dedicato a me. Giampiero Vincenzi, come hai fatto a saperlo?

0: Ma cos'è la Cammarone che scatenata, che balla mentre suona il Giampiero Vincenzi la sua fisa con Superman? Allora, siamo arrivati in fondo oggi, bel pomeriggio, perché due semifinalisti italiani del campionato di tennis di Roma da vedermi, e quindi ho il pomeriggio a posto. Domani c'è l'Euro Song Festival, domenica sarò anch'io al pranzo e cantato alla Peschiera di Valdengo. Ricordate le 3S per il weekend: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao, a lunedì.
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
5: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
4: La tragedia dei 5 subitaliani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
7: Lui sarà un pochettino più fresco, sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
6: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica, Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
7: È bello, bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
6: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
4: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Sita. Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, inizio di settimana a nord-ovest con nubi sparse ma con ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite su dorsale e laziale. Sull'Adriatico avremo anche qui nubi sparse con schiarite sui litorali e sulla dorsale. Avremo una giornata invece molto nuvolosa al sud, sulle isole maggiori, sereno sulla costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Io vorrei sentire l'applauso della Peschiera per
1: grazie.
0: Lei, Annalisa.
1: Grazie.
0: Volevo fare appunto un ringraziamento appunto a Radio Liscio, indubbiamente. E partiamo così, dal mio ultimo CD, Lontani ma vicini. Eccolo qui.

città, un lampione acceso che mi fa pensare a te. La notte sussurra, ma non dice mai perché.

Molto bene, signori, grazie, grazie veramente di cuore. Alterneremo il presente con il passato, e il passato era questa, 1996, da voi sempre molto richiesto. Vieni a fare l'amore, per voi!

0: vieni a fare l'amore.
1: Grazie. Bene, bene. Veramente siamo andati indietro con il tempo, eh? E mi fa sempre un piacere enorme che richiedete sempre queste belle canzoni. Ma facciamo la conoscenza. Già lo conoscete, signori. Davide Trotta, per voi.

Allora, questo era lui, Davide Trotta, signori, Allora, grazie. Facciamo un girettino di liscio. Se siete d'accordo, io lo inizierei con un mio grande successo, un valserino romantico, nella mia versione italiana. Bella, romantica, tutta per voi. Eccola qui, andiamo.

Molto bene, signori. Io lotterei ancora qui perché è stato richiesto anche un bel tango, eh? Così accontentiamo tutti i generi musicali, eh? Eccolo qui. Un tango...

Molto bene, congediamo un attimino Fausto. Allora, vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Giovanni da tutta la compagnia. Tanti auguroni Giovanni. E direi di dedicarti uno dei miei grandi successi. A ritmo di cumbia lenta arriva Quanti Amori.

0: Grazie, amori.
1: Grazie. Grazie veramente di cuore. Io voglio andare esclusivamente con le vostre richieste. Stasera fate voi il programma della serata. Una canzone, nella mia versione, un grande successo. L'universo per me, per tutti voi.

Bene, bene. Alla chitarra lui, Davide Trotta. Per gli amici più intimi, Tonic. Non Sonic, Tonic.

0: Paolo Ledrini.
1: Grazie. Glielo facciamo un bel applauso anche ai ragazzi che se lo meritano, eh?
2: Grazie.
1: Bene. Andiamo, grazie, anche. Direi che siamo in linea stasera, eh? Facciamo così. Dal mio ultimo CD, un grande successo di Sal da Vinci in questa versione cumbia. Signori, L'amore e tu.

0: 10 anni fa i grandi successi.
1: Grazie. Allora, io so per certo che voi state aspettando una canzone veramente che mi ha portato tanta fortuna, e qui c'è una dedica particolare, un brano che dedichiamo alla carissima Noemi dalla nonna
2: Italia
1: di buona guarigione, con un augurio di buona guarigione. Signori, direi di dedicarlo a lei, ma a tutti quanti voi. Signori, arriva Guerriero per voi.

0: vero vincitore del disco di platino, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
1: Eccola qui, andiamo.

grande trotta. Grazie. E già sento il ritmo sotto, eccolo qui. Quando si cantava e si ballava sulle spiagge era il 2002. Signori, arriva

Molto bene, signori, questa è la onda. A questo punto, prima di tornare a un girettino di liscio, vi dedico questa canzone. Non è molto ballabile, appunto, me ne scuso, però è una delle più belle canzoni scritte in questo secolo. In una mia versione, signori, l'Adagio di Albinoni. Tutto per voi.

0: la voce Mauro Levrini.
1: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, signore. Allora, ci balliamo un girettino di liscio? Dai, cominciamo con una mazurchina. Dai, eccola qui che arriva. Andiamo.

0: Molto bene, questo era Fausto, eh? Allora, a questo punto io cedo la parola al carissimo amico Giorgio, eh? Eccolo qui.
1: Tullio! Ciao Mariangela.
0: Sì.
1: Loro sono sempre in televisione, questa gente qua sono sempre in televisione.
0: So.
1: Ben arrivati, che piacere. Caro Mauro, come sta andando la serata? Davide?
0: Direi benissimo.
1: Come andiamo?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Tutto bene, ci sei?
0: Direi molto bene. Grazie a loro, indubbiamente.
1: Sono simpaticissimi. Ecco. Tanti auguri di buon compleanno quindi a Giovanni, dov'era Giovanni là in fondo, è già andato via, no c'è ancora Giovanni, tanti auguri di buon compleanno, Filomena tanti auguri anche di qua, tanti auguri, vieni che ti facciamo gli auguri, vieni che entri in diretta, siamo ancora in diretta cari amici di Prima Antenna, Studio 1, tutti gli amici di Radio Liscio, è un buon compleanno Radio Liscio, adesso facciamo magari, lo intoniamo.
0: Auguroni
1: Auguri, girati di là, eccola qua, cara Filomena, tanti auguri da tutta la Peschiera, guarda anche Corrado che ti sta inquadrando, vuoi dirne una?
3: Dico viva la Peschiera perché io è dal 90 che vengo qua.
1: Dal 90, sei un pezzo di storia.
0: È vero.
1: Brava, complimenti. Una bella situazione. Come abbiamo detto, Radio Liscio fa 2 anni oggi, quindi vorrei facciamo un bel applauso a tutta questa bella realtà che è Radio Liscio.
0: È una realtà stupenda.
1: Radio
0: direi,
1: Liscio Live che sta provando in tutte le maniere a farli crescere, mantenere e appassionare il settore.
0: Ci stanno riuscendo molto bene, direi. Bravissimi ragazzi, e continuate così, mi raccomando.
1: Guarda da là, guarda anche di qua, eccoci qua.
0: Eccoci.
1: Buon compleanno, facciamo un tipo un happy birthday, ce l'abbiamo un qualcosa tiriamocela un po' in casa questa bella situazione.
0: Certo.
1: Il prossimo sabato arriva Franco Bagutti, io ve lo dico, sabato 9 Franco Bagutti e 16 Alex Biondi, il 23 Fabio Cozzani e il 30 Paolo Bertoli. Quindi chiudiamo
0: grandi
1: il mese di maggio.
0: È un grandissimo mese di maggio, eh. Vai.
1: Ci siamo? Buon compleanno Radio Liscio.
4: Happy birthday to you.
0: Auguri, auguri, auguri, auguri.
1: Allora, io mi chiedo, Mauro Levrini che mi fa la voce sottofondo e fa gli auguri al Radio Liscio, proprio ciao da Mauro Levrini, fammela un po'.
0: Ciao da Mauro Levrini.
1: Fantastico. Caro Mauro, allora me ne canti ancora una.
0: Sì, me ne canto.
1: Salutiamo gli amici della diretta, li salutiamo e poi state lì perché abbiamo la super esibizione e noi poi andiamo a mangiare anche un po' di pasta.
0: Va bene.
1: Cosa
0: va
1: ci
0: bene.
1: Canti?
0: Allora, volevo fare ancora un minuto di sole, un brano che loro vedono sempre anche su Prima Antenna e un brano che sta andando veramente molto forte. Ve lo dedico dal mio ultimo CD. Grazie.
1: Un applauso
0: ancora.
1: Allora a Mauro Levrini, ragazzi, e a tutti voi.
0: Grazie.
1: A dopo.
0: Grazie a voi.
1: C'è un po' di fumo qua.
0: Siamo tossici un po'.
5: No, vai.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno anche oggi in questo venerdì 15 di maggio del 2026. Siamo insieme in diretta direttissima su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Studio 1, su Tele Antenna, e siamo felici di vivere con la Melodia Italiana e poi raccontare quello che sarà il weekend, perché è davvero un weekend importante. Oramai siamo agli sgoccioli, iniziamo ad avere quell'ansia trepidante di viverlo intensamente. E poi oggi abbiamo un compleanno importante, che ci è arrivato un messaggio. Ieri non abbiamo salutato Laura da Umbertide, che ci ha mandato un messaggio in dirittura di arrivo di puntata, quindi un grande saluto da Umbertide. Lei ci segue dalla provincia di Perugia. Buongiorno Radio Liscio, complimenti per la trasmissione, Laura da Umbertide. Laura, magari lo rileggiamo nuovamente il messaggio per recuperare il messaggio non letto di ieri. Nel frattempo salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida nel viaggio musicale con appunto le canzoni dell'orchestra da ballo, con le canzoni generazionali e poi con la chitarra, quando è il momento ovviamente di cantare tutti insieme. Oggi poi una giornata importante, perché si celebra proprio una cosa importantissima di base per tutti quanti, ma lo diremo strada facendo. Iniziamo con la prima carta, abbiamo appena mescolato e salta fuori la generazione X e salta fuori una canzone semplice, come il titolo proprio del brano, scritto da Gianni Togni, Semplice in diretta. Prego regia. È semplice, le cose semplici sono semplici, magari non vengono valorizzate tanto perché sono semplici, ma in realtà le cose semplici hanno un valore importante.

0: La voglia di vivere con leggerezza, autenticità e senza le complicazioni o le pressioni sociali, invitando a trovare la felicità nelle piccole cose e a inseguire i propri sogni con ottimismo. E poi il testo parla anche di camminare al mattino, di riflettere e assaporare momenti semplici e unici, perché oggi si festeggia la giornata internazionale della famiglia. Quindi tutta la famiglia di Radio Licio, del mondo del ballo in Italia, che siamo una grande famiglia e portiamo avanti tutti insieme le tradizioni, possiamo considerare oggi la nostra giornata di festa. Questa giornata è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal 93, e questa ricorrenza appunto promuove la consapevolezza riguardo al ruolo cruciale delle famiglie nella società, e di conseguenza anche la parte musicale ci si può considerare parte di un unico gruppo. E il nostro fratello Claudio di San Francesco al Campo oggi festeggia 80 anni, signori, 80 candeline, tanti auguri. Che ci hai scritto un messaggio che oggi appunto è il tuo compleanno, ci tenevi agli auguri in diretta e te ne facciamo 80 tirate di orecchie. Va a finire che ti vengono gli orecchioni, dico bene Marco? Cioè, converrebbe tanti auguri un batticinque, mettiamo le candeline, mettiamo l'estintore con la panna perché servirà a spegnere le candeline. Ti garba questa idea? L'estintore alla panna non è ancora stato forse inventato, c'è però lo spray. Per te Claudio, la prossima carta come regalo da parte nostra arriva l'orchestra da ballo contemporanea Pietro Galassi con Ballavi Scalza, e su 80 anni possiamo ballarci su. Prego Ballavi, Pietro, a te la linea.
1: Scalza. E qui si balla, ragazzi.

calza, ma con le calze o senza calze? Questo è il dilemma, vero Marco? Cioè, perché uno può anche essere scalzo considerato con la calza, senza scarpe. Con questo dilemma andiamo però a dire che si potrà ballare scalzi sabato sera alla Peschiera di Valdengo con appunto Alex Biondi con tutta l'orchestra, con la diretta televisiva Radio Liscio Prima Antenna dalle 9:30 in avanti, con la prima mezz'ora che anticipa quello che sarà lo spettacolo di tutta la sera e poi ovviamente la diretta del ballo al 130% costantemente. Altra cosa, la domenica arriva il pranzo cantato con la festa dei 2 anni di Radio Liscio, con la partecipazione di Sonia De Castelli, Marco Zeta, Alessio Molla, Ettore Andenna. Ci sarò io presente, ci sarà il nostro Marco Sasso e Tolcinghia. Sarà una giornata, un pomeriggio di festa, anzi festissima. Davvero ci divertiremo e non vediamo l'ora che arrivi questo appuntamento, perché sarà davvero una domenica di quelle che rimangono poi nei ricordi, da custodire dentro ai cassetti. Quindi mi raccomando, partecipate numerosi, perché davvero ci porteremo a casa una bellissima giornata. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Ci cantiamo un brano da partire soft.

se uno dice le bugie poi cresce il naso come Pinocchio. Canzone di Maurizio, portata al successo nel 1968 all'anagrafe era Maurizio Arcieri. Canzone scritta da Herbert Pagani, Guido Lamorgese e Arturo Prestipino. Spesso menzioniamo anche gli autori perché gli autori sono in realtà i genitori della canzone. Poi il cantante tante volte è considerato cantante interprete, mentre colui che canta e scrive anche le canzoni viene considerato cantautore. Una canzone davvero molto bella che poi la riprese anche Claudio Baglioni nel 2006. Bravi che avete cantato con noi e avete assecondato la carta della canzone acustica. Ora è la volta di attraversare la generazione silenziosa, che sono coloro nati tra il 1928 e il 1940. Si ricorderanno Marino Marini con la canzone Pezzettini di Bikini. Attenzione alla canzone, siamo in fascia

0: Mamacita.
1: Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo di cumbia, Morsita, Castellina Pasi, la canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico, con questo brano interpretato dalla fisarmonica con Pamela, perché la fisarmonica oramai è uno strumento eclettico che sta bene in qualsiasi genere. Mentre prima abbiamo ascoltato Pezzettini di Bikini, che è una canzone semplice ma che racconta un po' uno spaccato d'Italia, dove c'era il periodo della censura e questa ragazza che in maniera ironica è timida e indossando un bikini molto audace si vergogna a uscire dall'acqua, tant'è vero che è entrata la mattina alle 6 che in spiaggia non c'era nessuno ed è uscita a mezzanotte che poi non c'era nessuno, quindi si è lavata molto bene. Da lì è nata questa canzone che racconta un pochettino un po' il periodo che si è vissuto in Italia negli anni 60, e in quell'anno c'era una trasmissione molto importante che si intitolava Non è mai troppo tardi, dove il maestro Manzi, Alberto Manzi, insegnava a leggere e scrivere a minori italiani adulti, diventando un fenomeno sociale. Quindi uno guardava la televisione ed era un po' come essere a scuola, perché magari persone che non hanno studiato in quel momento lì potevano un attimino ritornare sui banchi di scuola in televisione, ed è stata davvero una grande iniziativa seguita davvero da tantissimi italiani. Altra carta, altra canzone, andiamo a visitare la generazione millennials che balla sulle note di Occidentali Scarma. Francesco Gabbani, a te la linea.

Anche noi in om, che poi l'om è un amperaggio, no? È il significato delle lampadine. Quando le scegliamo le om disponibili. Dico bene, Marco? È corretta questa riflessione? Om. Quante om ha quella lampadina per illuminare? Sono riflessioni che noi ci facciamo. Ed era Francesco Gabbani con questo brano che vinse il 67esimo festival, era il 9 febbraio del 2017, una canzone sempre contemporanea. È una canzone che sembra nata oggi, in realtà sono già passati quasi 10 anni, e questa canzone in questo momento sta frequentando le elementari, se guardiamo un pochettino il range d'età. Si è accesa la spia e vuol dire che siamo a metà viaggio, e significa che l'archeologia del liscio è pronta anche quest'oggi a farci vedere un video, una reliquia, un tuffo nel passato, negli anni d'oro della musica da ballo, l'orchestra Primino con una canzone simpaticissima. Ci sono anche degli effettisti, degli effettisti, sì, no, degli effetti molto particolari che miagolano, che ci sono dei gattini, perché la canzone si intitola Le micione innamorate. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

era che miagolava è la domanda, perché ai tempi non c'era la tecnologia che abbiamo adesso, che simula qualsiasi tipo di suono, possiamo riprodurre qualsiasi cosa, tant'è vero che ormai cioè, è questo, è quello tecnologico o sei tu? No, questo è il nostro Marco Sasso che proprio imita il verso del gatto. Oggi in realtà possiamo simulare tutto, cioè possiamo cantare, se parliamo convertiamo la voce in un cantante professionista, se non suoniamo possiamo suonare, oggi diventa tutto un gran marasma più completo. 3313565 per interagire con noi, e risalutiamo nuovamente Laura da Umbertide che ci ha scritto ieri dalla provincia di Perugia, che ci fa i complimenti ed è sempre con noi, brava Laura, e poi ancora tanti auguri a Claudio per i suoi 80 anni, ci segue sempre da San Francesco al Campo, che è un paese in provincia di Torino, e ci fa davvero tanto piacere che tu sia con noi, e poi condividere il compleanno è davvero molto familiare oggi che siamo nella giornata della famiglia. Abbiamo dato gli appuntamenti sabato Alex Bion della Peschiera, domenica il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo, con la festa di Radio Liscio il secondo anno, con Sonia De Castelli, con Marco Zeta, con Ettore Andenna, con Alessio Molla, con il sottoscritto, con il Cinghia, faremo un gran baccano, mentre il sabato sera sarò insieme a Simona Sorbara con l'Adventure e la partecipazione di Aido al Teatro Comunale di Cossato, per chi volesse unirsi a questo evento, a questo spettacolo che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la donazione di midollo e la donazione di organi all'interno di un contesto di divertimento quale la musica, dove il pubblico farà da ago della bilancia, perché attraverso gli applausi si decreterà chi vince tra la musica italiana e la musica straniera, e poi ci saranno testimonianze di vita, ci saranno medici, davvero sarà un bel sabato sera al Teatro Comunale proprio di Cossato. Altra carta, altra canzone, andiamo a pescare. Oh, arriva la canzone acustica, e cosa ci cantiamo di bello? È stata preparata una canzone di un grande amico, un personaggio che negli anni 60-70 davvero ha girato il mondo, ha cantato canzoni che ancora oggi sono grandi successi.

e camminare fa bene, l'abbiamo anche detto prima poc'anzi, al mattino ci fa sentire liberi, brano del grande Michele che salutiamo, che davvero è sempre un piacere quando ci incontriamo, brano che ci riporta al disco che viene presentato a Canzonissima proprio nel 1970, scritto con la collaborazione del grande Giulio Rapetti in arte Mogol, è davvero una di quelle canzoni che tante orchestre attualmente continuano ad eseguire. Altra carta, altra canzone in arrivo, la generazione Baby Boomers. Cosa sognavano i Baby Boomers? Sognavano la California insieme ai Dick Dick.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Elena Camarone, brava brava brava, con questa canzone che racconta un po' quello che è la musica tradizionale quando ci si prepara per appunto una serata da ballo. Mentre prima abbiamo ascoltato Sognando la California, brano dei Dick Dick del 1966, canzone scritta in italiano, il testo riadattato da Mogol, dove appunto la canzone esprime la sensazione di un uomo nel pieno dell'inverno newyorkese, anche se appunto siamo in Italia, che sogna il clima caldo, la luce e l'atmosfera libera della California, cosa che effettivamente abbiamo anche un po' in Italia, magari non questo caldissimo, solamente un po' in certi periodi dell'anno. Canzone davvero molto bella. E qualche fatto simpatico del 66 è che c'era il carosello da record, dove quella generazione, quando si era bambini, prima di andare a dormire bisognava guardare il carosello e poi dopo si andava tutti a nanna. L'Italia si addormentava insieme e c'era lo sketch che andava in onda di Calimero, il pulcino nero che diventa il personaggio animato più amato da adulti e bambini, perché di conseguenza lo guardano il carosello i bambini, ma se lo guardano i bambini di fianco ci sono i genitori, di conseguenza anche gli adulti tornano bambini e successivamente si andava un po' tutti a nanna. Mentre invece adesso abbiamo un po' l'usanza, sarà anche che magari i programmi sono un po' cambiati, sono cambiati gli orari, però prima di mezzanotte l'una non si va mai a dormire, anche se ti impegni non riesci ad andare a dormire presto. Poi c'è il nostro Marco Sasso che invece fa il giro dell'orologio. Hai dormito stanotte? No, hai fatto il giro intorno al letto ed è subito pronto per andare in dirette direttissime. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Il bandito e il campione, bella canzone di Francesco De Gregori. Lanciamo la linea Francesco e gustiamoci questa canzone bella bella bella. Vai Girardengo, è quella che fa vai Girardengo su quello stradone. Sì sì, quella è quella, quella, riconosco la chitarra e la melodia italiana.

stiamo entrando spesso e volentieri nelle canzoni, ci andiamo a documentare perché le canzoni raccontano storie. Per esempio questa è molto bella perché è stata scritta la canzone dal fratello Luigi Grechi nel 90 e poi nel 93 da Francesco De Gregori. Racconta la vera storia dell'amicizia giovanile tra il ciclista Girardengo e il criminale anarchico Sante Pollasti. Il testo narra la parabola di due compaesani che, partendo dalle stesse origini, quindi dallo stesso paese, stesse tradizioni, stessa cultura, stessi modi di fare, prendono però due strade diverse. Girardengo diventa il campionissimo del ciclismo, mentre Pollasti diventa il nemico pubblico numero uno degli anni 20. E poi il brano mette in luce la figura di Sante Pollasti, questo criminale che compiva rapine ai ricchi, una sorta di Lupin, ruba ricchi per dare ai poveri. Quindi davvero una canzone molto bella, e che quando entriamo, ci addentriamo, sono tante canzoni italiane ricche di significato e vale la pena soffermarsi. Nel frattempo siamo giunti al termine anche quest'oggi, la puntata è volata in un battibaleno. Ancora tanti auguri Claudio per 80 anni, ci ritroveremo lunedì, mi raccomando, domani sera alla Pescheria di Valdengo per andare a ballare. Per chi non balla ma vuol venire a supportare, a conoscere più da vicino la realtà Admo e Aido al Teatro Comunale di Cossato, si avrà la possibilità e ci divertiremo perché ci sarà musica, ci sarà comunque da votare, la musica italiana contro la musica straniera, e successivamente domenica ci sarà il pranzo cantato con gli Anni d'Oro. Ci sarà Ettore Andenna, Alessio Molla, ci sarò io, ci sarà Sonia De Castelli, ci sarà Marco Zeta, ci saranno i due anni di Radio Liscio, e sarà davvero un grande pomeriggio, ma partendo ovviamente dal pranzo. Ultima carta, ci salutiamo, orchestra da ballo contemporanea, grazie Marco, ci vediamo anche noi domenica. E l'ultima orchestra da ballo è il Mulino del Po con le Donne di Bologna. Ma quando tu lasci una donna di Bologna, puoi dire che l'hai sbolognata? Si può dire? Ti è piaciuta questa, Marco?

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, inizio di settimana a nord-ovest con nubi sparse ma con ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite su dorsale e laziale. Sull'Adriatico avremo anche qui nubi sparse con schiarite sui litorali e sulla dorsale. Avremo una giornata invece molto nuvolosa al sud, sulle isole maggiori, sereno sulla costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Hai capito? E adesso ti faccio sentire la sera dopo invece pure come è andata a finire. Non c'era dubbio di far buona figura, io mi sentivo il toro de Madrid.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

italiano. Siamo in incomprensione e incompatibilità con il cinghia. Ciao bella gente! Sì, perché lui è... No, fermo, apro io il microfono. Va bene, apri, io ero già partito, bello carico. Ciao bella gente! No, sei chiuso, perché il microfono me lo apre lui. No? Non, io sono un dipendente, a UFO è dipendente. E poi ancora prima mi fa, siamo a pelo oggi, a pelo di cosa? A pelo di cosa? E alle 11:03 minuti era, il collegamento era pronto. Sarà una mattina ardua e perigliosa. Allora, oggi buon mercoledì 13 di maggio, quella fra un mese compio gli anni. E ho deciso che, siccome è una bella cifra rotonda, bella pacioccosa, deciderò cosa farò da grande fra un mese, c'è ancora un mese. Allora, oggi è il 13 di maggio, è il 133esimo giorno dell'anno, ne mancano 232 a fine anno, ed è la Beata Vergine Maria di Fatima, perché il 13 di maggio è la data in cui apparve per la prima volta ai tre pastorelli di Fatima. Io a Fatima ci sono stato 4 volte. Ho fatto anche i 500 metri in ginocchio per raggiungere il punto dell'altare dove c'era proprio la roccia dove la Beata Vergine Maria apparve ai tre. L'ho fatta tutta, perché quando si arriva in un'atmosfera di questo genere bisogna viverla intensamente. È gigantesco Fatima, perché è uno spiazzo enorme con varie cappelle, vari punti in cui i differenti visitatori di differenti nazioni, perché ce ne sono migliaia tutti i giorni, possono dedicarsi a quello che a loro piace di più o che stimola di più un sentimento di pietà e raccoglimento. Molto bello, è in Portogallo, Fatima. Se vi capita potete andare, che tutti vanno sempre negli stessi, no? Fatima è anche bello da visitare, e poi soprattutto in questo periodo, primavera, autunno, è il periodo migliore per il Portogallo. Allora, è anche la giornata mondiale del malato. La giornata mondiale del malato in senso lato, cioè venne istituita da Giovanni Paolo II, il malato in genere. È giusto che abbia una giornata dedicata a sé, e soprattutto in questo momento che cercano di reinstaurare il panico nella gente, questa storia dell'antivirus, che ogni tanto si vede che hanno finito i soldi che hanno guadagnato con i vaccini del Covid, allora adesso ci attaccano con l'antivirus. Va la pace del cinghia, lui è un antivaccini convinto, per cui figurati, possiamo sollevare una polemica che la metà basta. Allora, siamo al primo brano di oggi. Domenica Hawaii, magari. Cosa fai domenica? Vado alle Hawaii, torno poi. Ma no, lunedì sono qui a lavorare, non c'è problema. C'è chi può. Domenica Hawaii, chi è quello che può? Matteo Bensi, è lui che. Al suo jet privato

Domenica Hawaii con Matteo Bensi e chi era quella che era con lui? Mi sembrava la Sonia, no? Ah, sembra la Chiara Boscaro, ok. No, perché le conosce tutte. Il mio gossip man è il Cinghia, lui sa tutto di tutti nella cerchia delle cerchie. Allora, cominciano i messaggi, 331-335-6565, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp. Intanto, previsione del tempo, appena letto, attenzione, domani, venerdì, sabato, freddo, aria artica di maggio arriva addirittura, nevicate fino a 1800 metri e anche più sotto, soprattutto qui al nord, per cui... Io tanto ho già qui la legna fuori dalla veranda pronta per accendere la sera quando guardo. Ieri sera ho visto un bel film, Hail Mary, la missione con Ryan Gosling, mi è piaciuto, perché tutte le sere io un filmino me lo digerisco, e però col caminetto acceso e non mi frega più, data anche una questione di età, di cartilagini, di ossa, di la copertina non basta neanche, addirittura danno tra sabato e domenica di notte 6-7 gradi qui nel profondo nord-ovest, ritorniamo praticamente all'inverno. Poi da martedì prossimo, mercoledì prossimo, quindi da una settimana, riparte la primavera in modo arioso, in modo bello caldo, cioè riprende le sue temperature e ci addentreremo, ci incammineremo decisamente verso l'estate. Ettore, sei bravissimo, è un piacere ascoltarti, ciao Adele. Ma grazie Adele, io non è che faccio fatica, sono io me stesso e basta. Un saluto a Vilmer e a Ettore da Milena di Spoleto. Poi buongiorno a tutti da Margherita di Genova, ciao Margherita, lei c'è tutti i giorni. Ciao Ettore, ciao Cinghia, complimenti. Paolo da Genova, mi fate sentire Till, canzone di Tom Johnson, non la faceva anche la Caterina Valente? Va bene, un saluto di cuore Paolo. Buongiorno a tutti, ecco quello che cerca sempre di metterci in difficoltà. Potrei ascoltare gli Sweet con Love is like oxygen, l'amore è come l'ossigeno. Cinghia, grazie Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Puoi metterci in difficoltà finché vuoi, il Cinghia ha l'intelligenza artificiale ed è un fanatico dell'intelligenza artificiale, per cui in grado di trovare pressoché tutto. Ciao anche oggi da Max di Albenga, ciao Max, ciao Ettore, a tutti gli ascoltatori, Graziella Verniasco, buongiorno Ettore, oggi ti chiedo di dedicarmi il tuo primo vinile di Casa Andenna perché devo festeggiare. Ieri Risorse Umane mi ha comunicato che dal 1 luglio posso dedicare tutta la giornata a me stesso. Vado in pensione, Giancarlo D'Alesa. Bravo per l'applauso. Questo dal 1 di luglio. Quindi è ancora un mese e mezzo di, non chiamiamola sofferenza, ma è un traguardo verso il quale cerchi di arrivare. Bene, ciao, complimenti. Oltretutto tu che sei un affissionato di ufficiale di Radio Liscio e di Canzoni Senza Frontiere. Allora, intanto andiamo col primo cantagiro. Sì, beh, non ho sbagliato di molto. Il primo vintage di oggi, perché partecipò al cantagiro ma non arrivò neanche nei tre del podio, ma poi ebbe un grande successo commerciale risultando uno dei 30 più venduti di quell'anno. Siamo nel 1968, c'era un 23enne che cantava una canzone che si chiama Siesta. Se nel 68 era un 23enne, vuol dire che è un ragazzo del 45. Il suo nome, Bob.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Così, con un jingle rapidissimo, non c'era, c'è. E domenica alla Peschiera di Valdengo festeggeremo i 2 anni di Radio Liscio. 2 anni! Possiamo mangiare di tutto. Abbiamo cominciato con il ciucciotto, il lattino buono, poi siamo passati alle pappine. Adesso mangiamo già, a 2 anni mangiamo già di tutto, abbiamo già i primi dentini che sono venuti fuori, e soprattutto ci ascoltiamo canzoni richieste in modo particolare da Firmino e Angela di Villardora, che ci hanno chiesto una canzone proprio caratteristica del Piemonte. Io me la ricordo perché quando andavo in colonia, a Vignone, che è sopra Intra, e ci sono andato per 3 anni là, 4, 5, 6 anni, perché mio nonno, la mia nonna, la mia mamma lavoravano tutti, per cui io d'estate all'epoca si andava in colonia, e quando ci facevano fare le passeggiate, che erano obbligatorie, oltre che gli esercizi fisici sul prato per mantenerci in forma, si doveva cantare, e allora le via di Vecchio Scarpone e di Piemontesina Bella. Allora, la piemontesina che mi è stata chiesta, e c'è anche un video storico che ha trovato il Cinghia, ci verrà cantata oggi da Omar Codazzi.

0: bellissima, piemontesina. Ok, Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio, Ballo Liscio e non solo, e quindi siamo andati anche sullo storico popolare, che giovane che era l'Omar Codazzi qua, e questo è proprio un video storico, e che bella orchestra, due sax addirittura, era per Firmino e Angela di Villardora. Bene, siamo al secondo vintage di oggi. Buongiorno Ettore, vorrei dedicare se possibile la Mazzurca di Periferia a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille e buona giornata. Ma la nonna Rina di San Giorgio già ci ascolta per i fatti suoi. Ah, c'è qualcuno che le scrive i messaggi, ok. Sì, sì, no, perché ci sono quelle che sono belle, vivaci, perché mi pare che nonna Rina abbia ben più di 90 anni, quindi che dice, no, io con quelle robe lì al telefono, con le cose che bisogna scrivere, fai tu, però ascoltare, ascolta volentieri. Buongiorno Ettore, credo oramai fermamente che Omar sia come Mina. Fa diventare qualsiasi brano bello cantato da lui, o no, Siro? Beh, se facciamo una differenza di genere, lui è maschio, lei è femmina, però sì, è una caratteristica che possiamo prendere in considerazione. Stavo dicendo, secondo vintage di oggi ci è stato chiesto da Loretta ed è Vino Amaro. Venne nel 1972 interpretato da Gianni Nazzaro, ma l'aveva scritto lui, Lorenzo Pilat, che all'epoca si faceva chiamare sia Lorenzo Pilat quando cantava le sue canzoni, sia Pilade. Allora è stato richiesto nella versione di Pilade, quindi Vino Amaro del 1972 per Loretta, Pilade del Mirabella, un ragazzo del 38, ne fa 88 oggi, Lorenzo Pilat.
1: Non è nel tuo stile lasciarmi così.

Allora, 11:29 va bene. Non ho ancora salutato, ma sapete che ci arrivo, tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione, quindi quelli di Prima Antenna, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 del digitale terrestre in Liguria, gli amici di Studio 1 in Lombardia, che ieri abbiamo avuto dei problemi ma pare che stamattina siano risolti. Sto guardando il cinghia, fa il segno di sì, pare di sì, è sempre ameboide quando risponde così. Studio 1 sul canale 95 in Lombardia e poi il network Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Oh, intanto arriva una precisazione: nonna Rina ha 82 anni. Scusa, nonna Rina, te ne avevo dati più di 90, ma era così, andavo a memoria su uno dei messaggi scorsi, per cui mi ricordavo male. Sei quasi coscritta, siamo lì come età. Nonna Rina, 82 anni. Buongiorno Ettore, sono Etta da Torino. Mi metti Angelita Di Anzio? Me l'avevi già chiesta, Cinghia aveva mandato la versione spagnola. Mi raccomando, Cinghia, dice lei, la versione italiana. Un abbraccio a tutti, grazie. Va bene, vediamo se trova la versione italiana. E io so che c'è, perché l'ho passata per una vita a Radio Monte Carlo. Allora, Simona 40 e Sara e il sogno mediterraneo in questa invocazione fatta a piene voci. Amami, amami. Magari anche meno rocca, ma potrebbe essere amami.

Ma capite che mi contesta anche le licenze poetiche delle canzoni in cinghia, perché le due qua, la Simona 40 e Sara, a un certo punto dicono come se c'è il sole, e lui subito come se ci fosse il sole. Allora almeno la grammatica nei testi è una licenza poetica, ne abbiamo sentite anche di peggio, cinghia, ma come sei obtorto stamattina, ma hai dormito male, ma allora, su un po' di gioia di vivere, su. Adesso spero che ti venga lì il lillo, che così ti scalda e ti addolcisce. Perché quando lui ha il lillo sulle gambe, mentre fa la trasmissione, comunque il suo cagnolino lo addolcisce. Allora, siamo alle mani di un uomo, Enrica. Enrica ci ha chiesto questa canzone, Le mani di un uomo. Che se un uomo sa usare le mani con dovizia ed esperienza, effettivamente, come ci dice, come ci dicono il Pietro Galassi e il Matteo Tarantino, una donna, diciamo così, che può anche impazzire. Le mani di un uomo, la magia.

Vabbè, non è che l'ho capito molto questo videoclip, cioè qual è stata l'idea che ha voluto trasmettere anche il regista del videoclip, o gli stessi Pietro Galassi e Matteo Tarantino, i bambini, i prestigiatori, la mano di un uomo davanti all'altare. Non ho seguito tutta la metafora. Vabbè, fatti loro. 38:39, mamma mia, siamo perfino in orario. Siamo al terzo vintage di oggi. Un cantante che è morto purtroppo poco più di 2 mesi fa, ci cantava nel 1991 la storia di bellissima di 4 amici al bar che, tra le altre cose, Gino Paoli aveva comprato la licenza di quel bar. Poi si ritrovava con altri 3 amici e lui rivelò nel 2019 chi erano questi altri 3 amici. Erano Giulio Frezza, suo amico dai tempi delle belle arti, il giornalista Arnaldo Bagnasco e niente popò sul Totò di meno che l'architetto Renzo Piano, scusate se ho detto poco. E con lui Gino Paoli erano i 4 amici al bar, che seduti al tavolo di questo bar si raccontano come sono passati 20-30 anni della loro vita, con come possono parlare 4 amici al bar davanti a un bicchiere mentre vivono di ricordi. 4 amici, 1991, Gino Paoli.

0: gran finale con Vasco Rossi. Va bene, era Quattro Amici del 1991, Gino Paoli. E adesso c'è il jingle. C'è il jingle o me lo mandi dopo? Me lo mandi dopo, dai.
1: Puoi
0: adesso,
1: ascoltare Radio facendo... Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
0: Va bene, l'importante è essere coordinati. E no, io gli ho detto manda il jingle, lui bravo, ha schiacciato il bottone, il jingle è partito. E questo vuol dire essere in sintonia. Stavo, siccome so che va, no, mi metti le cose all'ultimo momento, ha sempre da brontolare. E allora dicevo, no, vabbè, mandamelo dopo il Marco Z che sta per andare in onda. Invece l'ha fatto partire. Ok, il jingle è andato. Allora, Marco Z ci sarà domenica 17 alla Peschiera Valdengo insieme alla Sonia De Castelli, quando festeggeremo domenica dalle 13 a tutto il pomeriggio il compleanno di Radio Liscio. E ci sarò anch'io. Poi ci sarà anche Wilmer, ci sarà l'Alessio Molla, ci sarà Genio, ci siamo tutti quelli che più o meno si danno da fare per questa radio. E ci sarà Marco Z, perché cosa succede? Che il pranzo è cantato, si mangia con i tavoli tutti sulla pista, attorno alla pista, finito di mangiare si comincia a ballare, chi vuol ballare per digerire, che aiuta, e magari anche per fare nuove conoscenze, chi lo sa. Tra le vigne e il silenzio. Marco,
2: buonasera! Zeta.
0: Ci sarà lui che suonerà anche questo.
2: Ciao ragazzi!

Olè, era Marco Z tra le vigne e il silenzio. Buongiorno Ettore, buon mercoledì. Grazie sempre per Musica Senza Frontiere, canzoni senza frontiere. Mi porta indietro ai miei migliori anni. Non conosco l'inglese. C'è un brano che amo. Lui dedicò a sua moglie, dolcissimo. E lo dedico a me stessa. Sì, ma dimmi chi è. Se mi dici chi è lui, Enza da Torino, possiamo trovare questo brano che lui dedicò a sua moglie, dolcissimo. Ma se no, sai quanti ce ne sono stati di brani dedicati alla moglie o all'amorosa? Buongiorno, grazie per la canzone che mi avete messo in onda, Enrica. Grazie Enrica, che hai ringraziato. Si trattava di Le mani di un uomo del Galassia del Tarantino di due canzoni fa. E adesso siamo ai vinili di Casandenna. Allora, c'è una richiesta ufficiale da parte di Giancarlo D'Alesa che vuole festeggiare. Ti chiedo di dedicarmi il tuo primo vinile di Casandenna perché devo festeggiare, perché ieri Risorse Umane mi ha comunicato che dal 1 luglio posso dedicare tutta la giornata a me stesso. Vado in pensione, sono fortunato, Non sono molti quelli che ormai dicono in futuro raggiungeranno la pensione. Ci sei, goditela. Allora, io avrei preferito dedicare il secondo vinile, che era più adatto a questo tuo stato di futuro neopensionato, ma tu mi hai detto il primo vinile voglio che sia dedicato a me. Benissimo, allora dedicato a Giancarlo D'Alesa, che andrà in pensione dal 1 di luglio, la 110ª canzone delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stone. È un brano del 1965, non so se sarai in grado di godertele, ma te lo auguro di tutto cuore, Giancarlo. California Girls, ragazze californiane dei Beach Boys. E parte calma, eh?

California Girls, che era la risposta americana ai Beatles nel 1965, e i Beatles si ritennero onorati e risposero in omaggio ai Beach Boys con Back in the USSR, che venne fuori subito dopo, per cui c'era questa bella risposta amichevole gli uni con gli altri. Era dedicata al neo futuro pensionato che si chiama Giancarlo D'Alesa. Intanto saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che si staccano dalla nostra radio Liscio Visione alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che poi va avanti fino alle 13. Intanto c'è la Enza di Torino che scrive: che dovegna Ettore, Elvis the King, ieri, oggi, sempre, grazie. Ah, ecco, questo è il titolo della canzone, Grazie, oggi, sempre, dedicata da Elvis alla moglie, che trova dolcissima. Benissimo. Concludiamo questa prima ora con Sorrido e canto. Che bella questa canzone, Sorrido e canto, una delle cose più belle che si possono fare per sentirsi di buon umore: sorridere e cantare, e magari anche ballare. L'orchestra di Franco Bagutti, vai!

Tutto l'orchestra di Franco Bagutti che conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, perché orbene siamo al din don din don din don din don din don in questo preciso istante.

0: È mezzogiorno, mezzogiorno qui nel profondo nord-ovest da dove vi sto trasmettendo dalla mia grotta, come la chiamano il mio ufficio e i miei figli, e no, mia moglie ancora no, la chiama il tuo, lei è più decorosa, lo chiama, ma sempre qui chiuso nel tuo ufficio, mentre i figli dicono papà sei nella grotta, e va bene. Adesso è il momento, come ad ogni capodora, delle reclame e delle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Codice 4, questa è Canzoni senza frontiere. Qui, scusate, ogni tanto in diretta succede, anzi fa ancora più diretta il colpo di tosse. Non vi dico altre cose, ma il colpo di tosse ci sta. Non ridere tu, che mi tocca sentire delle robe da quel microfono che ho sempre nelle orecchie del cinghia. Allora, dicevo, oggi, mercoledì 13 maggio 2026, è il 133esimo giorno dell'anno, ne mancano 232 alla fine dell'anno, si festeggia la Beata Vergine Maria di Fatima. Perché il 13 di maggio del 1917 apparve ai tre pastorelli in Portogallo, a Fatima, posto immenso che oggi è diventato e visitato da milioni di persone tutti gli anni. È la giornata mondiale del malato, in senso lato. Il malato in senso lato vuol dire qualsiasi tipo di malattia colpisca il malato. Oggi il malato deve essere considerato con particolare attenzione. Avendo io un figlio medico che mi manda messaggi anche lui da quel di Siena, dall'ospedale universitario, mentre io sono in trasmissione, non ascolta. Una volta ascoltava, adesso lo impegnano in modo tale che non può più ascoltare, per cui ci mandiamo solo messaggi, come va, ciao, buon lavoro, quelle cose tra padre e figlio. Mentre il cinghia ha mollato Lillo, che gli è stato sulle ginocchia nell'ultima mezz'ora, ecco, lo ha confortato, difatti è diventato più bonario. Siamo al primo brano di questa seconda ora. Il cuore, ecco, parlando di malato, il cuore batterà e speriamo che batterà a lungo questo cuore, come ci dicono Rossella Ferrari e Casanova. il cuore è importante che boom boom, che batta, che bene anche, boom boom regolare, non aritmico.

che viene Giove, sta scrivendo un messaggio a mangiare, no, sto avvertendo la moglie che non è in cucina, a dire il vero, no, è un discorso tortuoso. Sto mandando un messaggio a mia figlia, che è qui a 20 metri, che avverta mia moglie, che è in fondo, perché è arrivato uno che deve fare dei lavori nel capannone, nel nostro allevamento, di avvertirla che viene il figlio più grande a mangiare a casa, che sta lavorando a casale, perché oggi i messaggi sono così. Una volta si grida mamma, arriva nell'aia, adesso invece no, si manda il messaggio a una che dica a quell'altra di preoccuparsi, perché fra un'ora c'è qui il figlio grande e grosso a mangiare, quindi preparare qualche... butta la pasta, Maria, insomma, il discorso è di questo genere. Una richiesta molto particolare. Nella prima ora vi ho passato piemontesina, perché era richiesta, fatta da Omar Codazzi. Adesso un'altra canzone di, diciamo così, popolare, nazional popolare, culturale, dialettale, ed è interpretata, intanto era stata richiesta da Nino di Cortemiglia, originario del Golfo Paradiso. Allora, lui voleva una canzone di Piero Parodi. Chi è stato Piero Parodi? Pietro Paolo Parodi nacque a Genova nel 1935, è morto a Genova nel 2022, è stato un cantante, compositore italiano di genere folk in lingua genovese. Allora, famosissimo, famosissimo come De André, come Lauzi, come Paolo Villaggio, insomma, è stato al centro del rinnovamento del mondo dello spettacolo nel capoluogo ligure a cavallo degli anni 60 e 70. Addirittura nel 2010 venne fuori un bellissimo CD, e io devo averlo di là, che era l'ultimo dei Zenesi, l'ultimo dei genovesi, e lui cantava delle canzoni genovesi nel suo dialetto. Una in particolare è quella che mi è stata richiesta, che oggi mando, che è il quarto vintage di oggi, è La Rumenta. Cos'è La Rumenta? La Rumenta ormai ha travalicato il confine ligure ed è diventato un modo di dire la spazzatura in tutto il nord Italia. Ah, guarda quanta rumenta! Ma non pulisci tutta sta rumenta? Allora, La Rumenta di Piero Parodi per Nino di Cortemiglia. Vai, cinghia!

mele, trife ve, lasci in tu sei in tu pelle, fu quinto breve, merda de can, schite de torture, cruste de pan, strasse de tagi, creste ve in tragi, gosci de pullu, papè cumbulu, stelete simici, tre i secende, strapunte sucide, uegi e svele, dente bavuse, stupinda lume, lui ne acculepe, cumuci de ciù.

le scarole, cassette maneghine e casserole. Se ho ti savate bocce da inguento, e reci petti con e tete drento, tutto mi trofi lo ancun bulò, calusci che navegaro in un già show. Tappi de nata, scarpe quadrata, curveli e massi, de fiori passi, più le fenugio, sciuma la preggio, tappi da

le fiamme anghille brutte de Facebook, tocchi de lettera scritte ai galanti, porno riviste, vite ressanti, scatole pillue, vece, siringhe, clisteri luridi, berrette stringhe, magnate de nischi appese da inciastro e san pedani trae de bibin. Calce da grilli, ratti e mandili, scatue sardegne, stecche e valenghe, punti qui denti, peteni senza, fiori in semenza di aier un po', zio di bei cale, scosse e braghette, sgusci d'anguria, fide e trenette, pirocunofoni, ventuso e usè, ogeli esotici con

Piero Parodi è stato uno che ha venduto qualche cosa come 1,5 milioni di copie di suoi brani in genovese, 35 singoli e 16 album. E mi diceva un amico suo, quando io appunto commentavo a Radio Monte Carlo con un mio regista che si chiamava Jacques Nantes, che parlava molto bene il dialetto ligure, e fu lui che mi disse: sai che se uno parla il dialetto ligure può fare tutta la costa del Mediterraneo, quindi Francia, Spagna, e poi passare lo stretto di Gibilterra, tutta la costa, è sulla costa, farsi il Portogallo fino a Lisbona parlando il dialetto ligure. Io non ho mai verificato, non so se è vero, ma si viene capiti lungo tutta questa striscia di litorale di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, parlando il dialetto ligure, perché pare che sia molto simile fino a Lisbona. Pensa a te, se qualcuno me lo conferma sarò contento. Allora, buongiorno Radio Liscio, chi è che manda il messaggio? Eccolo qui. Buongiorno Radio Liscio, complimenti per la trasmissione, vi seguo da 2 anni, wow! Vorrei dedicare il prossimo brano a mio figlio Eros. Sono Laura da Umbertide, in provincia di Perugia. Buona giornata. Allora, beh, sì, dedicato a tuo figlio ci sta. Ci sta, perché poi un figlio che si chiama Eros, con una canzone che è La terra dei baci, è una comunione perfetta. Roberta Cappelletti, Novella Vandi, Daniela Cavanna si sono messe in 3 per cantare La terra dei baci, poi si sono messe attorno a un tavolo e si sono dimenticate dei baci, si sono attaccate al vino e mollale. Vai!

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Oh, una bella polca! La Rita Jessie, no, non lei, polca, la canzone è rispetto ed educazione. Siete sempre troppo maliziosi, rispetto ed

ma com'è vero, ma com'è vera questa canzone, rispetto ed educazione. Una polca di Rita Jessi, siamo al secondo vinile di Casandin. Vedi Giancarlo D'Aresa, io ti avrei dedicato questa per festeggiare il tuo pensionamento dal primo di luglio, perché è proprio un grande classico, oltre ad essere la 109esima nella classifica delle 200 più belle canzoni di sempre della rivista Rolling Stone. Papa's got a brand new bag. Papà ha una borsa nuova di zecca. Cosa ci fa con una papà con una borsa nuova di zecca? Va in giro per il mondo. Si prende finalmente il meritato riposo. Io ho un'amica, la Wally Giambelli, che è rimasta vedova. Lei era la moglie di Renzo Villa, che è stato il fondatore di Telealto Milanese, di Antenna 3, e si vede che aveva voglia di andare in giro per il mondo. Probabilmente lui non la portava così lontano in giro per il mondo, e da quando è rimasta vedova è scatenata. Australia, Sud America, la settimana scorsa era a Cracovia e manda tutti questi messaggi sui social, no? Fa vedere a Cracovia, invita anche le amiche, si trovano, vanno. E io difatti gli ho mandato un messaggio: ma sei mai stata a Vidigulfo? Ah, Vidigulfo è in provincia di Pavia. E lei ha dovuto confessarmi che no, non c'è mai stata. Però Canada, Stati Uniti d'America, Australia, sempre in giro per il mondo in questo momento, scatenata. E il desiderio bello però questo di conoscere, è una vita da pensionata fatta in un certo modo. Bene, Papa's got a brand new bag. Papà ha una borsa nuova di zecca. È uno dei brani più classici del grande James Brown. È una veramente un peana al rhythm and blues, al funk. Quanto ha fatto ballare e quanti dischi ha venduto di questo brano. 1965, James Brown.

Grande. Io andai a vederlo quando venne a Milano, 2 o 3 anni prima che morisse, all'Idroscalo di Milano, ed era come l'avete visto in questo filmato, chi l'ha visto nel filmato, comunque era ancora reattivo. La cosa anacronistica erano che tutti i fans, ho portato uno dei miei figli che da quella sera si è innamorato del rhythm and blues, infatti in macchina a tutte chiavette con la musica di papà, quindi rhythm and blues, roba mia anni 60-70, ma tutti quelli che erano lì a vedere lo spettacolo si aspettavano che facesse James Brown la spaccata, 70 anni rischiava di rimanere lì e poi dovevano tirarlo su con la gru, perché ormai la gente quando vede un'icona pensa che possa fare a qualsiasi età quello che faceva quando era giovane. No, gli anni passano anche per loro. Va bene, era Papa's Got a Brand New Bag, papà ha una borsa nuova di zecca, 109esima nella classifica Rolling Stone delle 200 canzoni più belle di sempre, ed era James Brown, che si abbina benissimo con la Suonami Band, e subito dopo farò I Nati e i Morti, la Suonami Band con la Sofia nella sua danza senza fine. Vai, scaldati il sangue, cinghia. A lui la Sofia.

notato che l'impegno di certe donzelle per mantenere una forma da palcoscenico al di fuori del palcoscenico deve mantenere un impegno non indifferente di palestra, attenzione a quello che mangi, perché sono in tante che vedo sono in formissima sulla scena, costa fatica anche quello. Allora, i nati e i morti di oggi. Il 13 di maggio del 1935, quindi oggi ha 91 anni, Luciano Benetton. Nel 1932 era nato il 13 di maggio Gianni Boncompagni. Nel 1809, il 13 di maggio, Giuseppe Giusti. Vostra eccellenza che mi sta in cagnesco per quei pochi scherzucci da dozzina e mi gabella per antitedesco perché metto le birbe alla berlina, or senta il caso venuto di fresco, Sant'Ambrogio di Milano, Giuseppe Giusti, una volta quando le poesie bisognava studiare le memorie, 1809. Harvey Keitel, attore americano, nel 1939, anche lui oggi fa i suoi annetti. Robert Pattinson, vabbè, Twilight, quindi è il vampiro per eccellenza, è giovane, del 1986. Tony Renis, ciao Tony, l'ho conosciuto all'epoca, intervistato un sacco di volte, è uno dei cantanti che hanno portato in giro per il mondo e diffuso la bellezza della canzone italiana con la sua medica quando, è del 1938 Tony Renis, per cui ne fa anche lui 88 oggi. Richie Valens, sfortunatissimo, morto a 17 anni in un incidente aereo, 17 anni, era del 1941, quindi è morto nel 1958. E poi l'abbiamo passato ieri nei vinili di Casandenna, è del 1950, quindi oggi compie 76 anni Stevie Wonder. E i morti, uno un trombettista spettacoloso, ha vissuto in Italia e in un sacco di altre parti del mondo, soprattutto lui piaceva Amsterdam perché era eroinomane per 30 anni, Chet Baker, morto nel 1988, purtroppo per tutto quello che ha mandato giù, ma era negli anni 60, qui in Italia aveva un grande successo, e poi invece lo trovavano in giro a chiedere la carità per farsi una dose, vabbè. Uno dei miei idoli di gioventù in assoluto, uno dei miei attori preferiti, Gary Cooper, è morto nel 1961, mi ricordo quando venne in Italia ospite di Mario Riva al Musichiere, con Mario Riva che si accese una sigaretta, non si poteva fumare negli studi Rai, e gli disse: voglio vedere chi mi dice qualche cosa, sono qui con Gary Cooper, perché Gary Cooper era un fumatore anche lui. Va bene, Gary Cooper, Mezzogiorno di Fuoco, Il Sergente York, film spettacolari. E poi Doris Day, la prima grande fidanzatina d'America, che nacque come cantante, mi ricordo una sua canzone che aveva un successo mondiale, che era Ebb Tide, e poi invece diventò l'attrice prediletta per i film leggeri, in particolare con Rock Hudson, che a mia mamma anche lei era innamorata di Rock Hudson, questo maschio alto, bello, 1,96 m, eccetera, eccetera, e poi nel 1985 morì ammalato di AIDS perché non gli piacevano le signorine, ma gli piacevano i maschietti. Doris Day è morta nel 2019, pensa te, ha più di 90 anni, e quindi grande anche lei. Finito. Allora, siamo al quinto vintage di oggi, per Max di Ozzano, me l'ha chiesta lui in provincia di Bologna, una canzone del 1995 che è probabilmente la più famosa di Luciano Ligabue, è tratta da un suo album che era Buon Compleanno Elvis,
era indeciso su quale singolo trarre da questo album, nel 1995 tirò fuori Certe Notti e, dichiarazione sua tra virgolette, Certe Notti è una canzone a cui sono grato e sarò sempiternamente grato, perché è stata la canzone che è più famosa, quella che l'ha lanciato sempiternamente, come dice lui. Ligabue, Certe Notti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Sei partito già con Daniele Tarantino, ti ho detto vuole fare il cinecalendario e non mi ascolta. Non mi ascolta, è impossibile andare avanti così, non si può. Daniele Tarantino, è impossibile. Il cinghia è così, gli ho detto voglio fare il cinecalendario.

Impossibile era il Daniele Tarantino. Cinecalendario, qual è il film abbinato ad oggi 13 maggio, abbinato al 13 di maggio? Final Destination, un film del 2000, americano e canadese. Perché viene abbinato al 13 di maggio? Perché a un certo punto si legge sui biglietti d'aereo di alcuni interpreti alle 9:25 del 13 maggio del 2000 c'è scritto sul biglietto, e Alex Browning, che è l'interprete principale, e i suoi compagni di classe salgono a bordo del volo 180 destinazione Parigi. Prima del decollo Alex però ha una premonizione: l'aereo esploderà in volo, per cui viene preso dal panico, cerca di avvertire tutti, semina il panico, tanto che viene fatto scendere dall'aereo perché appunto sta dando fuori di matto. Allora viene fatto scendere insieme ad alcuni amici che credono nella sua visione, che dopo pochi minuti si avvera, cioè l'aereo parte, decola ed esplode in volo. Da lì succede un macello, perché la morte, carogna, decide di perseguire il suo progetto. Com'è che vi siete salvati voi? No, dovete morire tutti, e li fa morire a uno nel modo sempre più macabro, crudele, sadico ed incredibile. Pensate, questo film ha avuto ben 6 sequel, diventando sempre più macabro, sempre più improbabili le uccisioni di tutti quelli. Final Destination, abbinato al 13 di maggio, così come il Sesto Vintage di oggi partecipò ad un festival di Sanremo epico, quello del 1964, dove vinse la Gigliola Cinquetti con Non ho l'età. Se non ci fosse stata lei, quello che arrivò secondo, Bobby Solo con una lacrima sul viso, che però arrivò secondo realmente, però la giuria aveva deciso che quell'anno tutti quelli che arrivavano dietro la Cinquetti erano tutti secondi a pari merito. Non è vero, c'è una classifica ufficiale in funzione dei voti, io ce l'ho, e per esempio questa che vi faccio ascoltare ora arrivò settima quell'anno a Sanremo, ed era la mitica Ogni volta di Polanka, 1941, quindi 85 anni quest'anno. Questa canzone la cantò al Festival di Sanremo del 1964. Ogni

ogni volta. Accade oggi un 13 di maggio. Nel 1880, a Menlo Park, nel New Jersey, Thomas Edison esegue il primo test di una ferrovia elettrica. Nel 1888, il 13 di maggio, il Brasile abolisce la schiavitù. Ce ne hanno messo. Nel 1909 parte da Piazzale Loreto a Milano il primo Giro d'Italia. Siamo in pieno svolgimento in questo periodo del Giro d'Italia. 8 tappe per 2448 chilometri. Vuol dire che facciamo 300 chilometri a tappa all'epoca con le biciclette dell'epoca, che verrà vinto da Luigi Ganna. 1917, tre piccoli contadini riferiscono di aver visto la Beata Vergine Maria sopra un leccio a Cova da Iria, vicino a Fatima, in Portogallo. E il 13 maggio del 1950, a Silverstone, in Inghilterra, prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Ed infine 1981, il 13 di maggio, Mehmet Ali Asghar tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma. Sono passati 45 anni. Siamo all'ultimo brano. Oh, li ho passati tutti. Bellissimo,

0: Cotta che se l'ha messa in testa che dovevo impararlo, non l'ho mai imparato, eh? Me l'ha fatto ballare, ci ho provato un sacco di volte, ma non l'ho mai imparato. Siamo arrivati in fondo, oggi termina Canzoni Senza Frontiere, appuntamento domani giovedì, adesso c'è un bel sole ma da domani farà freddissimo, prepariamoci. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto, ciao Cinghia, sigla.
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.